State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

forse un po' banale, ma poi che c'è di male? Qualunque cosa tranne un quadro surreale, dove ti sei trovato, confuso e disperato, assente la ragione, senza la ragione, restando sei scappato. E un buio tira l'altro, l'istinto rifiutava quel quadro esagerato, poi contro ogni scommessa hai acceso mille luci, ma il buio che c'è dentro lo vinci se lo bruci. E un giorno una scintilla, guidata dalle stelle, accese un grande fuoco in mezzo alle rovine.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

0: Magical Mystery Tour, un viaggio universale alla scoperta della musica di ogni tempo. Conduce Chico Lecca.
1: Porgo il benvenuto a tutto il globo terracqueo sul mio autobus discoteca. L'autobus ci permetterà con la fantasia di viaggiare nel tempo e nello spazio e al suo interno, immaginate tra un paesaggio e l'altro, di ballare le mie ritmate proposte dance sulla pista che ipoteticamente feci ricavare al centro del suo andito, ribullonando la stelleria a spalle ai finestroni per creare un lungo divano e al contempo un capiente spazio pestabile. A vostra disposizione, nei limiti della decenza, le hostess di bordo Patrizia e Daniela. Alla mia destra, sulla poltrona del navigatore, la copilota Roberta e dalla centrale operativa responsabile della sicurezza, il tecnico satellitare Toto che protegge il nostro percorso da imprevisti o blocchi stradali grazie a questo suo importante monitoraggio. Tutti alle postazioni assegnate, dunque, siccome Voltaire diceva «lo stolto vaga, il saggio viaggia», mettiamo in pratica il concetto, dando il via a questo nuovo percorso insieme a Michelle. Sono l'autista Chico Lecca e il Magical Mystery Tour inizia adesso.

All Rise della cantante R&B Michelle è stato prodotto da Dr. Dre. Pubblicata nell'89 dalla Ruthless Records, questa versione allegra e adatta ai club presenta il caratteristico sound synth funk della West Coast e l'inconfondibile introduzione parlata e acuta di Michelle. Cosa ne pensava la critica? Questo. In una lista delle 40 migliori canzoni prodotte da Dr. Dre, Rolling Stones l'ha classificata al numero 39, scrivendo: il funk sintetizzato e ricco di bassi di Dre funge da piattaforma per la voce distintamente potente ma swingante di Michelle. E con questo ho dato il via anche alle notizie / curiosità relative ad artisti e band che vi suggerirò. Proseguiamo con i Quick, ancora ben saliti sul disco bus guidato da Kiko Leka.

I Quick erano un duo dance pop inglese composto dal cantante Colin Crampsey e dal bassista tastierista George McFarland. La coppia si incontrò in California nel 78 e iniziò a lavorare insieme al loro ritorno in Inghilterra. Dopo il loro primo successo, l'ascesa fu naturale anche in Australia, Stati Uniti e Canada. Me li avete apprezzati con The Rhythm of the Jungle. Pallone ceduto a Syke, Sugarstar e Bonnie Ferrer. Ancora buona strada dal vostro Chicco Lecca, un po' autista, un po' disc jockey. Toda miña.

Dietro la copiata Psych and Sugar Star c'è un team di DJ e produttori con sede ad Amburgo che collaborano con un'infinità di etichette discografiche mondiali. Per questa bella Toda Miña Vida, ben remixata dai Daddy's Groove, gruppo house napoletano, hanno chiesto la collaborazione della affascinante cantante Bonnie Ferrer. Spazio a DJ Monster, che ci accompagnerà durante la prima delle due pause più riverite da voi, quella del caffè. L'autista Chicoleca vi augura buon coffee break.

I miei musicofili stretti avranno riconosciuto in questo brano, postoci da DJ Monster, la Baker Street che Jerry Rafferty pubblicò nel 78. Questa ennesima cover ha fatto da sottofondo intanto che sorseggiavamo la profumata tazzina che la banconiera Giada ci ha preparato. Con briccola fra un lampo, il guidatore Chico Leca continuerà il percorso turistico danzereccio dopo il segnale di ripartenza che il clacson darà con le United Nations, e sarete ancora in Magical Mystery Tour.

Allen Journals. Proseguiamo con Stevie Harvey. Ben risaliti sul disco Pullman guidato da Kiko Leka, sempre un po' autista, sempre un po' disc jockey.

Stephen Lawrence Harvey Jr. è il suo nome completo, produttore, arrangiatore, polistrumentista, fotografo e regista, nato in Scozia, risiede e lavora in California. Figlio d'arte, già a 6 anni suonava il pianoforte e a 10 la batteria, a 16 si unì alla band del padre esibendosi in locali notturni per poi staccarsi e, prima, far parte di altri gruppi funk, soul, R&B, jazz, disco e fusion, poi formando la sua band con la quale registrò nell'83 questo Something Special che lo lanciò facendolo diventare un rinomato autore e produttore e portandolo a collaborare con grandi nomi fra i quali, solo per citarne alcuni, i Temptation, i Commodores, i Modern Talking. L'itinerario continua con Funny Freaks. State continuando a vagabondare sul torpedone musical turistico pilotato dal sottoscritto che si scrive Chicoleca, ma si legge Gran Bella Dance.

Funny Freaks è l'alias del musicista e produttore discografico britannico Charles Webster. Durante la sua carriera si è specializzato nell'house, downtempo, jazz e molti altri generi. Questa All Over the World l'ha realizzata con l'attraente cantante, attrice e ballerina californiana Terra Diva McNair. Ringrazio le mie alleate emittenti che consentono di udire in qualunque località del globo voi siate le nostre girovagate sonore, perciò saluto Mare Italia Toronto Canada, Condivisione Palermo, M1 Ferrara, Club Music DJ Torino, Felix On Air 2026 Pordenone, Studio 101 Tortoli, Music Factory Oristano, Team 2000, Villa Urbana Music, Centrale, Country Music Italia, Corallo Villa Puzzu, Sardegna Costa Smeralda, Italia Emergenti, in DAB, Web, FM, App, compresa l'app Radio Garden per l'ascolto col telefonino, ma anche le restanti radio francesi, spagnole, inglesi ed oltreoceano che, collegate, ci rimandano in FM nelle loro regioni a beneficio degli amici italiani in modalità vacanzieri o residenti in quelle zone per lavoro. Se entrate sul mio profilo Facebook Chico Lecca, Chico scritto K-I-K-O, avrete l'elenco dei link grazie ai quali passare in automatico alla vostra radio preferita. E adesso Deep Consul. Siete sempre in Magical Mystery Tour con Chico Lecca.

Sunset è il brano di Pause, soulful, broken beat, afro soul e amapiano, quest'ultimo genere è originario di Città del Capo, dei Deep Consul, duo sudafricano gestito da Masibulele Tiulu e Lionel Jamela, che coordinano il collettivo. È tempo di Broke Stone Bridge, che ci farà compagnia durante la sosta che faremo in quel panoramico terrazzamento alla vostra destra. Scendete e, tra uno scatto e l'altro, a ricordo della bella gita, approfittatene anche per sgranchire le articolazioni.

True, rimanipolato da Kelvin Adam, e il simpatico branetozzo del duo House, Deep House, Broken Stone Bridge, e Brooke è lo pseudonimo del personaggio fittizio interpretato da Miley Cyrus nel film del 2012 So Undercover. Per chi non conoscesse la trama del film commedia d'azione, Molly Morris, interpretata da Miley Cyrus, è un'investigatrice privata incazzosa che viene assoldata dall'FBI per proteggere la figlia di un boss in un college. Per farlo si infiltra in una confraternita femminile trasformandosi in Brooke Stonebridge, tipica studentessa americana di buona famiglia, ricca e viziata. Allegra brigata, fra pochissimo il cammino continuerà con gli Heart, Wind and Fire e sarete sempre in Magical Mystery Tour con Kiko Leka.

ben risaliti. Come sapete, quando propongo formazioni mitiche come questa soul funk statunitense, fondata a Chicago nel 70 da Maurice White, che ha venduto oltre 90 milioni di copie in tutto il mondo e che nel 2000 è stata inserita nella Rock and Roll Hall of Fame, non posso aggiungere altro a quello che già sapete. Quindi glisso con disinvoltura. Erano gli Heart, Wind and Fire e la loro Evil, con i quali abbiamo ripreso il cammino che va avanti insieme ai Boogie FM. Questa è la musica del Magical Mystery Tour e questo è Kiko Leka.

Walk Away è un brano boogie funk in stile retro anni 80 molto popolare sulle piattaforme di musica digitale. Questo moderno progetto musicale virtuale chiamato Boogie FM non è solo una band irreale che da studio produce brani boogie funk, soul e R&B, ma vanta anche un canale audio online che produce i suoi pezzi. L'avvicendamento è in corso con Chris Rosen. State sempre viaggiando sulla Dance in Corriera con un Kiko Leka, sempre un po' autista, sempre un po' disc jockey.

Clay Rosen è un produttore svedese noto per le sue melodie avvolgenti, le atmosfere suggestive e le creazioni che sfidano le convenzioni di genere. Celebrato per avere spinto i confini della dubstep, si è anche affermato come l'uomo delle melodie. Un artista che non smette mai di emozionare e sorprendere i suoi ascoltatori. Per molti il suo nome è sinonimo di alcune delle migliori produzioni di Pause, House, Progressive House e Trance, e ce l'ha dimostrato con questo If This World Were Mine. Passo ceduto a DJ Fudge. Siete sempre col sottoscritto che si scrive Chicoleca, ma si legge Mitica Musica.

Vi faccio conoscere meglio Fudge, DJ, produttore, remixer e musicista francese, considerato uno degli artisti di house più prolifici della sua generazione e uno dei creatori dell'ondata French Touch dei primi anni 2000. Che si tratti di DJ Fudge, Trouble Man, Pulse o Afromento, questi i suoi più noti alias, ha prodotto grandi successi trovandosi sempre nel posto giusto al momento giusto, surfando fra Soulful House, Deep Tech e Afro House. Attivo nel settore dagli anni 90, vanta una discografia invidiabile che non vedo l'ora di setacciare. Per ora accontentatevi di questo The Heat of Your Body. È la volta di Joyce Cooling. Continuate a viaggiare sulla discoteca itinerante condotta da Kiko Lecca.

chitarrista, cantante e cantautrice Joyce Cooling è nota soprattutto per il suo stile eclettico, il suo sound coinvolgente e ricco di sfumature funky soul. Sempre originale, è riconosciuta come una delle chitarriste jazz contemporanee più dinamiche al mondo. Insieme al produttore e tastierista Jay Wagner, ha pubblicato ad oggi 8 album, 6 dei quali entrati nella classifica di Billboard, ottenendo una marea di riconoscimenti. Me l'avete ben gradita con Daddy O. Ed eccoci alla seconda pausa più stimata da voi, quella dell'aperitivo, saldata al Romantic Moment, nel quale avrete la possibilità di ballare questo bel pezzone in entrata di una dolcezza infinita. Perciò, buon Drink Moment and Relax Time dal vostro autista, Kiko Lecca.

merito di questa splendida There Must Be More to Life Than This abbiamo avuto modo di riascoltare due personaggi che quanto ci mancano e quanto ci avrebbero ancora potuto regalare. Parlo di Freddie Mercury e Michael Jackson, grazie ai quali avete tubato e familiarizzato ulteriormente, che hanno accompagnato la nostra sosta nel confortevole punto ristoro gestito dal barman Vinicio, nostro, passatemi i termini, sfamatore e dissetatore di turno. Gruppo del mio automezzo musical panoramico, il pilota Chico Leca seguiterà il tracciato dopo lo stentoreo suon di trombe con Ariana Grande e Mariah Carey. A poi!

la sua immagine iconica, la cantante e cantautrice e attrice americana Ariana Grande si è affermata come una delle pop star per eccellenza della sua generazione, collezionando una miriade di premi e record in classifica. Emersa all'inizio del 2010 con il singolo di successo The Way, Ariana era pronta a seguire le orme delle sue maggiori maestre, Whitney Houston e Mariah Carey, anche grazie alla sua potente voce. Dal 2024, con questo singolo di successo intitolato Yes And, versione remix duettata con la sua amata Mariah Carey, ispirato ai club degli anni 90, ha dato il via ad un nuovo ciclo di album. Continua il viaggio con Cadiz Airstone. Ben riseriti sulla disco corriera dal vostro Chico Leca, sempre un po' autista, sempre un po' disc jockey.

nacque a Winston-Salem, nella Carolina del Nord, figlio di uno dei primi membri dei Platters, e iniziò a cantare semi-professionalmente a soli 13 anni. Questo I Want Your Lovin', Just a Little Bit, ben da voi gradito, fu il suo singolo di maggiore successo che entrò nella top 20 del Regno Unito nell'85. Cadiz, cantante soul R&B, ebbe comunque maggiore successo in Gran Bretagna che in patria. Nella sua carriera collaborò anche come corista con i BB&Q Band e con i nostri Change. Da tempo diabetico, ci ha lasciati a soli 34 anni nella sua città natale. Adesso un bel motivo scaccia pensieri con Sharon Reed. Questa è la grande musica del Magical Mystery Tour e questo è Kiko Lekka.

Never Give You Up, ben rielaborata da Michael Gray, e il branetozzo Scacciapensieri di Sharon Reed, praticamente sinonimo di Prelude Records, l'etichetta newyorkese che ha pubblicato alcuni dei brani dance più entusiasmanti della fine degli anni 70 e dei primi anni 80. Sharon registrò 3 album con questa etichetta e collezionò una serie di successi da club, diventati dei classici per noi DJ di disco e house, che continuiamo giustamente a guardare a quell'epoca con grande rispetto. Nel suo caso, per colpa di una polmonite, si è spenta a gennaio 92. Congrega, vi propongo Ronnie Breaker. Siete sempre in Magical Mystery Tour con Kiko Lecca.

Nelle caratteristiche professionali di Ronnie Brecker spiccano l'ossessione, la dedizione e la perseveranza. La rivoluzione musicale degli anni 90 l'ha influenzato anche grazie al contagio ricevuto dai molti DJ di successo frequentati che hanno contribuito a far sì che la musica elettronica lo portasse allo status attuale. Per questa ritmatissima Solid Ground ha preteso la collaborazione vocale di Chinua Walk e la supervisione al progetto di Brian Tarpert, veterano dell'industria musicale del New Jersey, con una carriera che si estende per oltre 3 decenni. Con Briccola siamo in dirittura d'arrivo, ma il vostro Chicco Lecca non può lasciarvi senza l'ultimo motivone che ci scorterà fino in stazione centrale. Frattanto, preparatevi per l'arrivo.

0: ormai divenuta consuetudine, ho terminato anche questa bella scampagnata con un evergreen in carico deputato alle gloriose Sister Sledge e alla loro memorabile Lasting Music. Ed eccoci al gran finale. Sono devoto per l'appoggio alla realizzazione di questo progetto alle due factotum Patrizia e Daniela, alla copilota Roberta e al tecnico Toto, responsabile del monitoraggio satellitare. Raggiante comitiva, ringrazio tutti per averci scelti anche oggi come vostri compagni di bagordi e se vi fa piacere potrete rimanere connessi con noi anche a Pullman in garage cercando in rete la mail dell'emittente con la quale ci avete ascoltati e una volta memorizzata messaggiarci. In partenza ho citato un pensiero di Voltaire che diceva: lo stolto vaga, il saggio viaggia. In conclusione aggiungo una mia personale riflessione. Viaggiare ha senso solo se si torna con una qualche risposta nella valigia. Questo Magical Mystery Tour si conclude adesso. Bye bye dal vostro un po' autista, un po' disc jockey, Chico Lecca.
1: State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

Peter Pan non lotta più, ha venduto il suo pugnale. Capitano Uncino manda Wendy a battere sul viale.

paperone, i quo qua sono andati via, vanno a rischi nell'autonomia, e voi intellettuali ne avete già discusso, a che serve poi menarla con la storia del

Don Chisciotte non è contento, ma lavora in un molino a vento. Alibaba e 40 ladroni hanno già vinto le elezioni. Hansel e Gretel hanno affondato una fabbrica di cioccolato. E Alice nelle bottiglie.

gli stivali delle sette leghe, pagando all'assicurazione le scope delle streghe, le abbattute l'aviazione, pollicine nella CIA, di fanfarla microspia, e voi intellettuali ne avete già discusso, a che serve poi menarla con la storia?

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

0: State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.
1: Che ne sai di un bambino che rubava, e soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

da questa nuvola si vede che c'è un'isola possibile. Ma perché questo non accada,

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

0: Grazie.
1: State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

0: Grazie.
1: State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

0: Radio M1.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati su Giornale Radio, subito i titoli. 70 anni dalla tragedia di Marcinelle, la gestione dei flussi migratori rispetti la dignità delle persone, il messaggio di Mattarella. La crisi migratoria di Ceuta, arriva la ritorsione di Madrid, controlli alle frontiere con l'Italia. I funerali di Guccini a Pavana, questa mattina la cerimonia privata, Bologna a lutto, cittadino e bandiera a mezz'asta. Calcio, prove generali con il derby d'Italia alle 13 aperte, Juventus-Inter, amichevole di lusso a 2 settimane dall'inizio del campionato di Serie A.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Laura Carchidi e redazione Laura Supino e Jenny De Gaetano. La gestione dei flussi migratori obbedisca a criteri di rispetto della dignità delle persone, così la Presidente della Repubblica Mattarella per il 70° anniversario della tragedia di Marcinelle, prima giornata europea per le vittime degli incidenti sul lavoro. Stamane al Bois du Cazier in Belgio, la cerimonia di commemorazione della strage di lavoratori avvenuta nella vicina miniera l'8 agosto del 1956 a causa di un incendio. I 252 morti di diverse nazionalità ricordati da altrettanti rintocchi delle campane, tra loro ben 130 migranti italiani. L'appello di Mattarella, mentre i rapporti tra Italia e Spagna registrano uno strappo senza precedenti proprio sul tema immigrazione, motivo del contendere la decisione di Roma di sospendere gli accordi di Schengen con la Spagna dopo i drammatici fatti di Ceuta. Ieri la decisione di Madrid di rispondere facendo altrettanto. Da oggi dunque sono ripristinati i controlli alle frontiere spagnole per chi arriva dall'Italia. La giornata si era aperta con un nuovo deciso monito del premier spagnolo Sanchez a revocare entro 48 ore la decisione definita ingiusta, contraria agli interessi dell'UE, discriminatoria. Durissima la replica di Meloni: non accettiamo ultimatum da chi vuole alimentare l'immigrazione clandestina, ha detto la Premier. I controlli resteranno in vigore almeno fino al 15 agosto, le parole del ministro dell'interno Piantedosi.
3: Io credo che le polemiche siano da respingere al mittente. Noi abbiamo dato subito la solidarietà alla Spagna e siamo pronti a darla non solo con dichiarazioni di principio ma anche in tutti i contesti, però tuteliamo ovviamente gli interessi della nostra nazione e anche quelli sono che gli interessi di sicurezza nazionale secondo quelli che sono previsti i canoni che sono previsti nei regolamenti europei. È una misura temporanea, noi adesso vedremo dopo il 15 agosto.
2: Dure le posizioni, Meloni fa la bulla e rischia di rovinare i rapporti con un paese amico, è l'accusa. Sentiamo Bonelli di Alleanza Verdi Sinistra.
4: Il governo Meloni ha innescato una crisi diplomatica con la Spagna solo per aumentare il proprio consenso elettorale, basato sulle bugie, perché come è noto i migranti non arrivano in aereo e nemmeno con il biglietto in prima classe, piuttosto Giorgia Meloni si occupi della crisi climatica.
2: Si sono svolti questa mattina a Pavana i funerali di Francesco Guccini nel piccolo comune sull'Appennino tosco-emiliano dove il cantautore viveva. La famiglia lo ha ricordato con una cerimonia strettamente privata, presenti solo i familiari e gli amici più intimi. Le domande non sono riuscita a fartele tutte, ha scritto nel suo messaggio la figlia Teresa, ma il regalo più grande è stato insegnarmi dove andare a cercarle. L'unica autorità presente è il cardinale di Bologna e presidente della CEI Matteo Zuppi, con il quale Guccini aveva un legame fortissimo. A Bologna intanto è stato proclamato il lutto cittadino con le bandiere a mezz'asta per l'intera giornata. Weekend da bollino nero oggi sulle strade italiane per il grande esodo di agosto. L'ANAS stima 25 milioni di veicoli in viaggio. L'AFA non darà tregua a chi parte e a chi resta. Le temperature si manterranno roventi almeno per un'altra decina di giorni. Si registrano però anche temporali al nord che fanno scendere a 19 le città da bollino rosso dopo le 26-27 dei giorni scorsi. Secondo Federalberghi, tuttavia, quasi un italiano su due, circa 24 milioni di persone, non andrà in vacanza e per le ferie resterà in città. Pesare di più la situazione economica familiare, indicata dal 52,8% degli intervistati come motivo principale della rinuncia. Seguono le difficoltà organizzative in famiglia, 25,7%, e i motivi di salute, 24,5%. C'è infine un 6,6% che sposterà le vacanze in un altro periodo dell'anno. In Parlamento nei giorni scorsi sono andati avanti i lavori sulle modifiche da apportare alla legge 157-92 che regola il mondo venatorio. Botta e risposta tra istituzioni e associazioni su alcuni emendamenti. Questo il punto di vista del mondo della caccia mediante le parole di Massimo Buconi, presidente Federcaccia.
5: Mi pare che l'oggetto di riflessione politica in questo momento è che anche all'interno della maggioranza, una forza politica in modo particolare, Forza Italia, insomma, abbia sottoposto alcuni elementi di riflessione per approfondire alcune delle modifiche presentate. È emerso questo scontro di due due mondi, insomma, gli anticaccia con gli altri, ma al di là degli anticaccia con gli altri, secondo me, insomma, c'è uno scontro quasi qui di civiltà.
2: Altra grande prova italiana agli europei di nuoto a Parigi, gli azzurri conquistano l'argento nella staffetta mista 4x1500 in acque libere, trascinati dalle frazioni strepitose di Ginevra Taddeucci e Gregorio Paltrinieri. La Taddeucci ha strappato la prima posizione alla tedesca Gose, mentre Paltrinieri ha recuperato un distacco di quasi 10 secondi dalla testa tedesca, guadagnando la seconda posizione. Bene anche Barbara Pozzobon e Marcello Guidi, terzi nelle rispettive frazioni, oro alla Germania, bronzo all'Ungheria. Calcio, il derby d'Italia in programma. Ma oggi tornea australiana di Juventus e dell'Inter scudettata. Le 13 italiane aperte, l'amichevole di lusso sarà utile a fare il punto in ottica mercato, ancora in pieno fermento per entrambe, quando si avvicina l'inizio del campionato di Serie A previsto il prossimo 22 agosto. Il servizio.
0: Estate o inverno, Juventus contro Inter, rimane sempre il derby d'Italia, la storia di una rivalità eterna lontana dalla definizione amichevole. Stavolta il gran finale di una tournée australiana, banco di prova con il cantiere aperto, con una rosa per entrambe da puntellare. I bianconeri, reduci da una stagione negativa, partono dietro, devono recuperare forza e credibilità. Vogliamo arrivare al loro livello, rimarca Luciano Spalletti, per il momento confortato dal tanto desiderato Colo Muani e dal jolly di lusso Ayla Begovic. Dall'altra parte ci sono quelli con lo scudetto sul petto da confermare e il riscatto in una nuova campagna Champions. Intanto, a proposito delle possibili avversarie nella corsa tricolore, risponde così il tecnico nerazzurro Cristian Chivu.
6: Non ho fatto ancora la conta, però sono sempre le solite, quelle che vogliono dare filo da torcere ai campioni d'Italia in carica, quelli che sanno che l'Inter è squadra da battere.
0: Nell'Inter, aspettando i big, occhi puntati sul giovane Stankovic in attacco Esposito. La Juventus, altro test per il redivivo Douglas Luiz davanti Milik. Per Giornale Radio, Jenny De Gaetano.
2: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Inizio di weekend con anticiclone africano persistente con caldo fuori dalla norma. In mattinata prevalenza di sole e afa con qualche addensamento sulle Alpi e i primi temporali di calore in montagna. Dal pomeriggio frequenti rovesci sempre sulle Alpi e anche sugli Appennini. Cielo sereno poco nuvoloso sul resto d'Italia. Caldo umido con picchi di 39 gradi al centro, 38 gradi al nord e 37 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
8: Radio M1.

E 12 minuti, buon pomeriggio a tutti voi, benvenuti su Radio M1. Siamo rigorosamente in diretta anche per questo sabato 8 agosto 2026. Buon pomeriggio anche a quelli che ci stanno ascoltando dalle località balneari, che quelli che sono in viaggio ancora una volta anche per questo 8 agosto, il secondo esodo, quindi il secondo fine settimana di agosto. Dopo la transazione tra luglio e agosto, siamo insomma addirittura in clima vacanziero. Buon pomeriggio anche a quelli che ci stanno ascoltando semplicemente dalla propria auto, anche quelli che ci stanno ascoltando a casa. Noi siamo pronti per partire con il nostro pomeriggio in musica con Marcello Lai Group fino alle 4 di questo pomeriggio, fino alle ore 16, con la tanta bella musica e soprattutto anche con le vostre i vostri messaggini per farci sapere cosa state facendo per questo sabato pomeriggio. Quindi ricordiamo il numero 346 17 03 685. Ricordiamo in regia Matteo Corbucci, dall'altra parte del vetro che pigia tutti i pulsantini. Salutiamo anche le radio che ci stanno ascoltando dalla Sardegna, quindi salutiamo anche Radio Team 2000 e tutte le radio che in questo momento sono collegate. Siamo rigorosamente in diretta per trascorrere queste due ore nel migliore dei modi, anche per così consolarci da questo caldo che ci sta ormai attanagliando da qualche settimana, e so che le previsioni continueranno anche fino a dopo Ferragosto, quindi la tregua non dà, almeno specialmente nel nord, del centro nord Italia, quindi la tregua del caldo non avrà ancora fine e ne avremo ancora per un po' di tempo. Però noi ci consoliamo, spero che ci rinfreschiamo un po' con la musica di Radio M1, che è sempre protagonista. E noi continuiamo subito così con il primo disco di oggi per queste due ore in compagnia a ritmo di dance. Loro si chiamano Jarin, questa è la loro Electric.

Darin, li abbiamo ritrovati con la loro Electric, un brano dance di qualche anno fa, stiamo parlando del 2023, ecco, questa canzone che era fortissima, era un po' il tormentone di quell'estate, quindi parliamo proprio del tormentone estivo proprio di quell'anno, proprio del 2023. 14:17 minuti, siamo così in diretta ancora fino alle 4, quindi abbiamo iniziato il nostro pomeriggio del sabato, questo sabato 8 agosto, molto estivo, molto caldo in musica, con la musica di Radio M1 che abbiamo congedato il Marcello Legru Show fino a settembre, l'abbiamo mandato un po' in vacanza, però noi ci sentiamo comunque al sabato per una diretta un po' tranquilla, quindi non è proprio il Marcello Legru Show, ma è un programma un po' itinerante, quindi senza nome, ma con la musica sempre protagonista su Radio M1. 346 17 03 685, tra poco cominceremo a leggere i vostri messaggini che ci stanno arrivando tramite WhatsApp, quindi continuate a scriverci perché poi faremo la selezione dei più belli e li leggeremo in onda proprio qui su Radio M1. Adesso Duran Duran, questa è la loro Skin Trade.

E qui parliamo del 1987 per quanto riguarda i Duran Duran con la loro Skin Trade, che è stato un singolo di particolare successo, che ha segnato un po' hanno riconsolidato ancora il grande successo appunto dei Duran Duran, questo iconico gruppo degli anni 80, dove fece un passo significativo soprattutto nelle classifiche di vendita con questa canzone, che raggiunse, pensate, la top 10 in Belgio, Irlanda, anche qua da noi in Italia e Spagna. Tra l'altro avevano scritto un libro, che il titolo Skin Trade deriva proprio dal libro di Dylan Thomas, che si chiamava proprio così, Adventure in the Skin Trade, che John Taylor, pensate, è nato così un po' la canzone, stava leggendo durante le registrazioni. Il brano presentava anche uno stile abbastanza inedito per il gruppo, non solo Simon Le Bon cantava in falsetto stile Prince, ma era anche accompagnato da un'importante band di ottoni. Il gruppo era anche molto orgoglioso del brano, perché al punto da ritenerlo uno dei loro preferiti, motivo per cui furono molto delusi quando il singolo non riuscì a sfondare in classifica. E noi adesso cambiamo argomento, perché adesso ritorniamo alla musica d'autore. Voi sapete che proprio ieri ci ha lasciato uno dei più importanti cantautori italiani, che è venuto proprio a mancare, e stiamo parlando di Francesco Guccini, che è uno dei tra più importanti cantautori della storia della musica italiana. Tra l'altro è morto nella sua Pavana, circondato dall'affetto della moglie Raffaella, della figlia Teresa e dei familiari, e aveva l'età di 86 anni. Francesco Guccini, nel rispetto delle sue volontà, svolgono proprio adesso i funerali, però in forma strettamente privata, e la famiglia, proprio nel chiedere che questo momento di dolore possa essere vissuto nella più stretta intimità, ringrazio anticipatamente tutti coloro che si uniranno al suo lutto con affetto. Per permettere a chi lo ha amato di ricordarlo e salutarlo, verrà organizzata proprio una cerimonia commemorativa proprio nel mese di settembre. Un grande cantautore filosofico, perché lui era molto filosofo delle sue canzoni, e ha collaborato anche, ha scritto anche per tanti altri artisti, ma anche una collaborazione molto stretta con i Nomadi, che l'ha portato poi al grande successo, perché poi si scambiavano un po' le canzoni, i Nomadi che cantavano Guccini, o viceversa, Francesco Guccini che cantava i Nomadi. Noi lo vogliamo ricordare così, proprio con una canzone dei Nomadi, scritta proprio da Francesco Guccini e ricantata nel 1996 per questa versione masterizzata proprio da Francesco Guccini. Questa è Canzone per un'amica.

Il 1985 era fortunatissimo per lui, dopo reduci dalle grandi ballad internazionali, le ricordiamo con All By Myself negli anni 70, lui è ritornato con questa canzone che si chiamava I Wanna Hear It From Your Lips, che è una canzone proprio di un tormentone estivo di quel periodo, e parliamo del 1900, insomma dell'estate dell'85, dove imperversava lui. Non ha fatto tante canzoni, e stiamo parlando di Eric Carmen, ve lo ricordavate, non ha fatto tante altre canzoni, io credo che abbia fatto solo queste due qui e poi ha smesso di produrre dischi, però insomma è stato un po' un'icona, perché è il grande successo appunto di All By Myself l'ha portato alla conoscenza, insomma si è fatto conoscere proprio con questa canzone, e poi ci ha voluto riprovare anche con questa, con meno successo ovviamente della prima. 14:32 minuti, Radio M1, Marcello Live Group in vostra compagnia fino alle 16 di questo pomeriggio. Abbiamo dei nostri amici che ci stanno ascoltando e cominciamo a leggere qualche messaggino che ci è arrivato proprio al 346 1703 685 per i vostri SMS WhatsApp. Cominciamo subito con il nostro amico Paolo, che ci sta ascoltando da Roma, e in questo momento lui è nei lidi romani, nei litorali romani, dove in questo momento lui sta trascorrendo le vacanze, e quindi lo salutiamo, ci sta ascoltando, quindi grazie anche a Paolo di Roma. E poi c'è Donatella che ci sta ascoltando da Bologna, anche lei si sta preparando per questo relax del sabato e domenica, tra piscina, tra giocare a padel, perché adesso va molto anche il padel, ve lo ricordate, che poi è una sorta di tennis che non è proprio il tennis vero e proprio, ma il padel è un derivante proprio del tennis, che adesso insomma in questi ultimi anni sta andando veramente molto di moda, e lei andrà a giocare proprio questo sport che si chiama padel, grazie anche a Donatella. E poi c'è Veronica che ci saluta, ci fa un semplice ciao, si sta rilassando questo relax per questo sabato e domenica. Luca di Ferrara ci saluta, che è al lavoro in questo momento, lui farà le ferie più tardi a settembre, quindi adesso sta facendo il suo lavoro anche di sabato, perché lui facendo la turnazione fa i turni, quindi insomma al sabato lui adesso ci sta ascoltando proprio dal luogo di lavoro. Allora buon lavoro anche a te Luca, anche su questo assolato weekend, e quindi ti facciamo un in bocca al lupo, e insomma spero che non fai un lavoro molto dove c'è da stare proprio al caldo, fuori al sole, adesso non hai specificato che tipo di lavoro è, però noi ti facciamo l'in bocca al lupo, grazie anche a Luca. E poi infine c'è Raffaella di Ferrara che ci sta ascoltando e ci augura il buon pomeriggio e il buon weekend. Adesso c'è Gino Vannelli, questa è I Just Wanna Stop.

E qui siamo andati indietro nel tempo con la voce di Gino Vannelli con questa canzone intitolata I Just Wanna Stop, questo cantante canadese, questo che è riuscito a raggiungere le vette delle classifiche proprio in quel periodo. E qui parliamo della Hot It Single Dance, no, Dance, delle ballad, ed era alla numero uno proprio questa canzone che è in Canada e al quarto posto la Billboard Hot 100, la più prestigiosa classifica d'America, era il numero 4. E poi insomma era il suo sesto album, che si chiamava Brother to Brother, e c'erano appunto tanti amici che hanno naturalmente continuato il successo, dove ha vinto anche delle nomination ai Grammy Award come miglior artista pop vocale maschile, e quindi insomma un grande successo per lui, proprio perché poi ha sfornato tanti altri bei successi. Ancora musica, 14:39 minuti, noi andiamo avanti con la nostra musica, il pomeriggio musicale del sabato pomeriggio di agosto, sempre questo sabato 8 agosto 2026, e sta per arrivare anche un altro grande successo, come negli anni 80 era lui protagonista, Johnny Ace.

mica gettonata, però è anche vero, perché parliamo di quest'estate 2026, dove magicamente quasi ogni anno arrivano le hit dell'estate, e Francesco Gabbani non poteva mancare anche con questa sua nuova canzone che è proprio uscita proprio recentemente in maggio del 2026, che si chiama Summer Funk, che è diventato poi un po' il tormentone delle vostre vacanze, quindi magari la state ascoltando in varie località di villeggiatura, specialmente nei club dove fanno proprio nei villaggi, perché questa proprio mi dà la classica canzone spensierata per suggellare le vostre vacanze estive proprio di quest'anno del 2026. Tra l'altro questo brano Summer Funk di Francesco Gabbani è stato scritto anche dallo stesso cantautore con Filippo Gabbani, che è il fratello proprio di Francesco, insieme naturalmente a Riccardo Carrara. Ha anche curato la produzione sempre con Nicolò Provenzano e Pietro Celona, e insomma hanno collaborato sia all'arrangiamento che ai testi, quindi un grande successo per lui, per la colonna sonora di questa estate 2026, appunto Francesco.

Yolitta Venegas è quella quale abbiamo ritrovata con questa canzone molto, molto caraibica, molto spagnoleggiante, perché poi lei è una cantante spagnola. L'abbiamo ritrovata con la sua Limoni Sal nel nostro pomeriggio di oggi alle 14.54. Prima ancora abbiamo ascoltato i Marillion con la loro Kelly, quindi grande successo appunto degli anni 80, dei primi anni 80, 1984. E noi siamo arrivati piano piano alle 14.55. Questo è il pomeriggio musicale di Radio M1 insieme con me, Marcello Lai Group, fino alle 16 di questo pomeriggio per accompagnarvi in musica qualunque cosa stiate facendo. Tra poco avremo anche nella seconda parte una seconda carrellata di voi amici che ci state ascoltando e ci state naturalmente messaggiando al 346 17 03 685, un'altra carrellata di voi dove leggeremo i vostri sms tramite WhatsApp e li leggeremo rigorosamente in diretta. Adesso ancora un brano, poi lasceremo la linea all'informazione con il giornale Radio News seguito dal meteo, ma prima Marcella Bella, questa è Dopo la tempesta.

0: Radio M1.
1: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, sito e gruppo Facebook, dove potrai ascoltare le web radio italiane e dove è possibile scambiarsi informazioni, curiosità, collaborazioni e consigli riguardanti il mondo musicale e radiofonico. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica. The best music
0: on the best station. Radio M1. Radio M1, sono le ore 15 in questo istante.
2: Giornale Radio News.
3: Bentrovati su Giornale Radio, subito i titoli. 70 anni dalla tragedia di Marcinelle, la gestione dei flussi migratori rispetti la dignità delle persone, il messaggio di Mattarella. La crisi migratoria di Ceuta, arriva la ritorsione di Madrid, controlli alle frontiere con l'Italia. I funerali di Guccini a Pavana, questa mattina la cerimonia privata, a Bologna lutto cittadino e bandiera a mezz'asta. Calcio, prove generali con il derby d'Italia alle 13 aperte, Juventus-Inter, amichevole di lusso a 2 settimane dall'inizio del campionato di Serie A.
2: Giornale Radio News.
3: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Laura Carchidi e redazione Laura Supino e Jenny De Gaetano. La gestione dei flussi migratori obbedisca a criteri di rispetto della dignità delle persone, così la Presidente della Repubblica Mattarella per il 70° anniversario della tragedia di Marcinelle, prima giornata europea per le vittime degli incidenti sul lavoro. Stamane al Bois du Cazier in Belgio la cerimonia di commemorazione della strage di lavoratori avvenuta nella vicina miniera l'8 agosto del 1956 a causa di un incendio. I 252 morti di diverse nazionalità ricordati da altrettanti rintocchi delle campane, tra loro ben 136 migranti italiani. L'appello di Mattarella, mentre i rapporti tra Italia e Spagna registrano uno strappo senza precedenti proprio sul tema immigrazione, motivo del contendere la decisione di Roma di sospendere gli accordi di Schengen con la Spagna dopo i drammatici fatti di Ceuta, ieri la decisione di Madrid di rispondere facendo altrettanto. Da oggi dunque sono ripristinati i controlli alle frontiere spagnole per chi arriva dall'Italia. La giornata si era aperta con un nuovo deciso monito del premier spagnolo Sanchez a revocare entro 48 ore la decisione definita ingiusta, contraria agli interessi dell'UE, discriminatoria. Durissima la replica di Meloni: non accettiamo ultimatum da chi vuole alimentare l'immigrazione clandestina, ha detto la premier. I controlli resteranno in vigore almeno fino al 15 agosto, le parole del ministro dell'interno Piantedosi.
4: Io credo che le polemiche siano da respingere al mittente. Noi abbiamo dato subito la solidarietà alla Spagna e siamo pronti a darla non solo con dichiarazioni di principio ma anche in tutti i contesti, però tuteliamo ovviamente gli interessi della nostra nazione e anche quelli sono che gli interessi di sicurezza nazionale secondo quelli che sono previsti i canoni che sono previsti nei regolamenti europei. È una misura temporanea, noi adesso vedremo dopo il 15 agosto.
3: Dure le posizioni, Meloni fa la bulla e rischia di rovinare i rapporti con un paese amico, è l'accusa. Sentiamo Bonelli di Alleanza Verdi Sinistra.
5: Il governo Meloni ha innescato una crisi diplomatica con la Spagna solo per aumentare il proprio consenso elettorale, basato sulle bugie, perché come è noto i migranti non arrivano in aereo e nemmeno con il biglietto in prima classe, piuttosto Giorgia Meloni si occupi della crisi climatica.
3: Si sono svolti questa mattina a Pavana i funerali di Francesco Guccini nel piccolo comune sull'Appennino tosco-emiliano dove il cantautore viveva. La famiglia lo ha ricordato con una cerimonia strettamente privata, presenti solo i familiari e gli amici più intimi. Le domande non sono riuscita a fartele tutte, ha scritto nel suo messaggio la figlia Teresa, ma il regalo più grande è stato insegnarmi dove andare a cercarle. L'unica autorità presente è il cardinale di Bologna e presidente della CEI Matteo Zuppi, con il quale Guccini aveva un legame fortissimo. A Bologna intanto è stato proclamato il lutto cittadino con le bandiere a mezz'asta per l'intera giornata. Weekend da bollino nero oggi sulle strade italiane per il grande esodo di agosto. L'ANAS stima 25 milioni di veicoli in viaggio. L'AFA non darà tregua a chi parte e a chi resta. Le temperature si manterranno roventi almeno per un'altra decina di giorni. Si registrano però anche temporali al nord che fanno scendere a 19 le città da bollino rosso dopo le 26-27 dei giorni scorsi. Secondo Federalberghi, tuttavia, quasi un italiano su due, circa 24 milioni di persone, non andrà in vacanza vacanza e per le ferie resterà in città. Pesare di più la situazione economica familiare, indicata dal 52,8% degli intervistati, come motivo principale della rinuncia. Seguono le difficoltà organizzative in famiglia, 25,7%, e i motivi di salute, 24,5%. C'è infine un 6,6% che sposterà le vacanze in un altro periodo dell'anno. In Parlamento nei giorni scorsi sono andati avanti i lavori sulle modifiche da apportare alla legge 157-92 che regola il mondo venatorio. Botta e risposta tra istituzioni e associazioni su alcuni emendamenti. Questo il punto di vista del mondo della caccia mediante le parole di Massimo Buconi, presidente Federcaccia.
6: Mi pare che l'oggetto di riflessione politica in questo momento è che anche all'interno della maggioranza, una forza politica in modo particolare, Forza Italia, insomma, abbia sottoposto alcuni elementi di riflessione per approfondire alcune delle modifiche presentate. È emerso questo scontro di due mondi, insomma, gli anticaccia con gli altri, ma al di là degli anticaccia con gli altri, secondo me, insomma, c'è uno scontro quasi qui di civiltà.
3: Altra grande prova italiana agli europei di nuoto a Parigi. Gli azzurri conquistano l'argento nella staffetta mista 4x1500 in acque libere, trascinati dalle frazioni strepitose di Ginevra Taddeucci e Gregorio Paltrinieri. La Taddeucci ha strappato la prima posizione alla tedesca Gose, mentre Paltrinieri ha recuperato un distacco di quasi 10 secondi dalla testa tedesca, guadagnando la seconda posizione. Bene anche Barbara Pozzobon e Marcello Guidi, terzi nelle rispettive frazioni. Oro alla Germania, bronzo all'Ungheria. Calcio, il derby d'Italia in programma oggi, tournée australiana di Juventus e dell'Inter scudettata. Le 13 italiane aperte, l'amichevole di lusso sarà utile a fare il punto in ottica mercato, ancora in pieno fermento per entrambe, quando si avvicina l'inizio del campionato di Serie A previsto il prossimo 22 agosto. Il servizio.
7: Estate o inverno, Juventus contro Inter, rimane sempre il derby d'Italia, la storia di una rivalità eterna lontana dalla definizione amichevole. Stavolta il gran finale di una tournée australiana, banco di prova con il cantiere aperto, con una rosa per entrambe da puntellare. I bianconeri, reduci da una stagione negativa, partono dietro, devono recuperare forza e credibilità. Vogliamo arrivare al loro livello, rimarca Luciano Spalletti, per il momento confortato dal tanto desiderato colo Muoni e dal jolly di lusso Ayla Begovic. Dall'altra parte ci sono quelli con lo scudetto sul petto da confermare e il riscatto in una nuova campagna Champions. Intanto, a proposito delle possibili avversarie nella corsa tricolore, risponde così il tecnico nerazzurro Cristian Chivu.
8: Non ho fatto ancora la conta, però sono sempre le solite, quelle che vogliono dare filo da torcere ai campioni d'Italia in carica, quelli che sanno che l'Inter è la squadra da battere.
7: Nell'Inter, aspettando i big, occhi puntati sul giovane Stankovic in attacco Esposito. La Juventus, altro test per il redivivo Douglas Luiz davanti Milik. Per Giornale Radio, Jenny De Gaetano.
3: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: Inizio di weekend con anticiclone africano persistente con caldo fuori dalla norma. In mattinata prevalenza di sole, afa con qualche addensamento sulle Alpi e i primi temporali di calore in montagna. Dal pomeriggio frequenti rovesci sempre sulle Alpi e anche sugli Appennini. Cielo sereno poco nuvoloso sul resto d'Italia. Caldo umido con picchi di 39 gradi al centro, 38 gradi al nord e 37 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

Eccoli qua, Ryan Tedder e i suoi One Republic. Li abbiamo ritrovati come primo disco della seconda parte del nostro pomeriggio musicale insieme fino alle 16, e stiamo parlando ovviamente di One Republic, che questa canzone è stata scritta proprio nel 2015 e dal punto di vista musicale affonda anche le radici della musica folk, voi sapete, con tratti un po' pop ed elettropop. E Tedder ha dichiarato che il brano possiede anche sonorità uniche in una ricerca di unione e armonia tra la musica dei Gorillaz e i brani dei Beach Boys all'epoca. I One Republic stavano collaborando con U2 dall'album che si chiamava Songs of Experience e Songs of Innocence, ed è proprio durante le sessioni della registrazione con gli U2 che Tedder ha condiviso quella che sarebbe diventata West Coast, quindi l'hanno fatta proprio, è nata proprio in collaborazione con un altro gruppo iconico che tuttora è in attività come gli U2, e quindi a fronte di questa collaborazione. 15:14 minuti, sabato 8 agosto 2026, seconda parte del pomeriggio musicale del sabato, per questo sabato caldo estivo. Io sono Marcello Lai Group, come dicevamo, in compagnia vostra fino alle 16 di questo pomeriggio. Ricordiamo anche che sono con noi anche le radio sintonizzate dalla Sardegna, quindi salutiamo anche i nostri amici che ci stanno ascoltando, come Radio Team 2000 e tutte le radio della Sardegna, coadiuvate dal nostro DJ Franco, che quest'oggi tornerà in diretta dalle 18 alle 20 col suo appuntamento sabato con noi, il suo appuntamento estivo, quindi un'occasione in più per rimanere sintonizzati con Radio M1. Tra poco leggeremo i vostri SMS WhatsApp in diretta, ricordiamo ancora il numero, e intanto ricordiamo anche il sito, il www.radiom1.com, per ascoltarci in tutto il mondo. E alla regia c'è Matteo Corbucci che sta pigiando tutti i pulsantini. Adesso ancora i Kaima arrivano con la loro Learn to Say No. We'll be right back.

0: Mi chiamo Shannon Maldonado e sono la fondatrice di Yowie, un negozio di articoli da regalo che propone creazioni artistiche e oggetti fatti a mano. Ho scelto Shopify perché, tra le varie piattaforme che ho testato, è senza dubbio una delle più intuitive. Per me era importante chiedermi dove saremo tra qualche anno. Gli strumenti per monitorare le vendite e pianificare le scorte sono già tutti lì, sulla tua dashboard. Inizia la prova gratuita su shopify.com.
1: Con Learn to Say No, ma erano gli Spin 1-2 con questa canzone intitolata Can't Find My Way Home, sono molto diversi. Tra l'altro è stato un successo proprio dei primi anni 90, qui parliamo proprio del 1993. Abbiamo fatto un piccolo errore di titolo, perché eravamo andati un po' avanti, ma vedrete che i Kaima arrivano dopo e non c'è nessun problema. 346 17 03 685, 15-19 minuti, Radio M1. Adesso leggiamo un po' altri messaggini che arrivano al 346 17 03 685. Andiamo con Claudia che ci sta ascoltando dal Lido degli Estensi in provincia di Ferrara, quindi anche lei una località marittima, quindi grazie naturalmente anche a te Claudia, è al mare in questo momento. E poi abbiamo Giovanni che ci sta ascoltando da Firenze, buon pomeriggio anche a te Giovanni. E poi c'è Riccardo che ci ascolta da Ferrara, quindi lo salutiamo, grazie anche a Riccardo, ci augura il buon pomeriggio e il buon weekend, grazie anche a te Riccardo. E infine Elisa che ci sta ascoltando dalla provincia di Rovigo, quindi salutiamo gli amici che ci stanno ascoltando proprio da lì, dal Veneto e dalla provincia di Rovigo, che sono sintonizzati con noi con Radio M1. Poi più tardi avremo anche gli appuntamenti dell'estero, quindi vedremo un po' quali saranno i continenti che sono sintonizzati con noi. Questo lo facciamo naturalmente ogni sabato e quindi vedremo un po' quali saranno i paesi che naturalmente sono collegati con noi con Radio M1. Adesso ancora musica, la musica è protagonista per una quarantina di minuti con me, in mia compagnia, con Marcello Lai Group fino alle 16 di questo pomeriggio, e i prossimi minuti a suonare sono proprio i Christians. Questa è la loro What's in a Word.

una collaborazione straordinaria per quanto riguarda Zucchero Sugar Fornaciari con questa canzone dal suo album, il primo album in assoluto di Zucchero di estrema importanza, che si chiamava Blues. E c'era questa canzone proprio del 1987, proprio dell'album Blues, che si chiamava Dune Mosse, che abbiamo appena finito di ascoltare. Tra l'altro vanta di grandi collaborazioni con molti artisti internazionali, e ricordiamo questa che era in collaborazione con il sassofonista americano Miles Davis, ed è nata proprio così la canzone, perché proprio nel 1988, dopo averla incisa, il promoter italiano di Miles Davis, che era appunto Mimmo D'Alessandro, e insieme naturalmente al produttore di Zucchero, che in quell'anno era Michele Torpedine, decisero di far sentire il pezzo famoso al trombettista statunitense. Nell'ascoltare Dune Mosse, Miles Davis rimase colpito e accettò proprio di incidere una nuova versione del pezzo, che è stata poi pubblicata solo nel 2004 nell'album In Zoo and Co., insieme a tante altre collaborazioni che fece nella sua carriera oltre a Zoo and Co., ma ha collaborato con tantissimi artisti dal calibro di B.B. King, Sting, Eric Clapton, Luciano Pavarotti, Joe Cocker, eccetera eccetera. Poi il resto è storia dei nostri giorni. Zucchero Sugar Fornaciari l'abbiamo ritrovato su Radio M1 con Dune Mosse nello spazio Made in Italy, 15:33 minuti. Io sono Marcello Lai, gruppo in vostra compagnia. Questo è il pomeriggio musicale del sabato estivo senza nome, perché siamo rigorosamente in diretta fino alle 16 di questo pomeriggio. Il protagonista assoluto del programma è naturalmente la musica, che vi facciamo sentire pezzo dopo pezzo i grandi successi che naturalmente contraddistinguono la nostra emittente, appunto Radio B1, in perfetto stile adult contemporary. Ancora adesso diamo un'occhiata a quali sono i paesi che sono collegati con noi, perché noi siamo ricevibili e ascoltabili in tutto il mondo, quindi salutiamo anche gli amici che ci stanno ascoltando al di fuori dai confini nazionali. Cominciamo con l'Europa accesa, come la Spagna, che anche la volta scorsa era on air e ci ha riprovato anche questo fine settimana, quindi questo sabato, e quindi la Spagna la salutiamo, e salutiamo naturalmente gli amici spagnoli che sono con noi. Poi c'è la Francia, anche lei una doppietta rispetto a sabato scorso, è ancora accesa, quindi salutiamo gli amici francesi. Andiamo dall'altra parte dell'oceano e andiamo questa volta in Messico, perché non è casuale ritrovare ascoltatori del Messico, però oggi abbiamo il Messico una new entry, e quindi salutiamo tutti i nostri amici del Messico, magari sono in vacanza, sono in Italia e ci stanno ascoltando grazie al nostro sito, il www.radiom1.com. quindi grazie anche al Messico. Poi dall'altra parte dell'oceano ancora, quindi nella zona la zona est del nostro emisfero, abbiamo con noi altri paesi come il Giappone, che ormai è un aficionados che è collegato con noi, e poi abbiamo anche il

l'Australia che è collegata con noi. Quindi anche oggi tanti paesi all'estero che sono collegati con Radio M1. Ricordiamo ancora una volta il sito, il www.radiom1.com.

Can't You Say No per quanto riguarda questo cantante israeliano che si chiama Kaima o Kaima, insomma, con questa canzone che poi è stata un grande successo per quanto riguarda il 2022. L'abbiamo ritrovato insieme su Radio M1 con questa canzone che è il loro singolo d'esordio proprio di un album che era insomma un grande successo, un grande tormentone proprio di quel periodo, quindi parliamo esattamente di 4 anni fa, e c'era questa canzone subito dopo il Covid. Era nato appunto questo gruppo che prima erano un po' sconosciute più, poi hanno fatto altri successi, adesso credo che siano un po' in pausa, però hanno fatto un tour mondiale e insomma questa è la canzone che l'hanno fatta scoprire al grande pubblico. 15:42 minuti, questa è Radio M1, ancora buon pomeriggio da Marcello Live Group in vostra compagnia. Salutiamo ancora una volta le radio che sono sintonizzate con noi, quindi abbiamo con noi Radio Team 2000 e tutte le radio della Sardegna che sono nei nostri studi della Sardegna, dove in questo momento fermenta di turisti, visto che siamo nel pieno clima di agosto, clima vacanziero. E salutiamo anche gli amici di Villa Urbana di Oristano che sono con noi in questo momento, quindi li salutiamo. E poi ricordiamo che alle 18 proprio dalla Sardegna, dai nostri studi, insieme interconnessi con Radio Team 2000 e tutte le radio, ci sarà il programma di DJ Franco sabato con noi. Anche per questo estate 2026 tornerà e rimarrà in diretta dalle 18 alle 20, proprio in diretta da Villa Urbana di Oristano, quindi avremo lui in collegamento anche in interconnessione con Radio M1. E noi continuiamo con la musica adesso, continuiamo con le grandi ballad americane. E qui andiamo sempre negli anni 80, perché sta per arrivare un gruppo che ha avuto il suo bel perché proprio in quel periodo. Parliamo del 1988, loro si chiamano Style Council e questa è una canzone proprio la loro per antonomasia. Si chiama You're the Best Thing su M1.

E beh, il nostro Fabio Concato ci regala sempre delle grandi emozioni, specialmente nei suoi album, nei suoi pezzi, nei suoi 45 giri precedenti, perché anche lui ha fatto un po' la storia della musica italiana e l'abbiamo trovato anche con questa che è la sua celeberrima Domenica Bestiale, e qui parliamo dei primi anni del 1980 e 1981 per la precisione, quando lui insomma fece questo bel pezzo e un album del tutto rispetto anche come cantautore, appunto Fabio Concato. Adesso lui ha avuto dei problemi di salute, ma pare che si sia ripreso e quindi continua ancora a fare concerti, e magari gli chiediamo se ci può scrivere qualcosa di nuovo, magari, perché è un po' di tempo che non scrive più canzoni nuove, però lui è ancora in attività e nonostante insomma abbia già un'età particolare, quindi però insomma si è ripreso dal problema di salute che aveva, quindi lo salutiamo, il nostro Fabio Concato dello spazio Made in Italy. 15:52 minuti su Radio M1, la musica continua, ma prima volevo darvi un aggiornamento per quanto riguarda la viabilità sulla 1 Milano-Napoli, Calenzano, Sesto Fiorentino, allacciamento sud A1 direttissima. C'è traffico rallentato tra Calenzano e Bivio A1 variante per traffico intenso, e sulla Sasso Marconi Nord traffico rallentato tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord. And she still couldn't fall.

0: potevamo chiudere in bellezza anche con questa canzone appunto degli Ultravox. Questa era Dancing with Tear My Eyes nel nostro pomeriggio come ultima canzone. Questo è un album che risale proprio questa canzone al 1984 e ha raggiunto la terza posizione della UK Single Chart e la top 10 di diversi altri paesi europei, dove contribuì a riportare anche in auge anche gli Ultravox, e fu anche inoltre il secondo brano suonato dal vivo del complesso Live Aid proprio del 1985, quindi erano tornati dopo un periodo di assenza. Ultimo brano per oggi, noi abbiamo finito qui anche questo appuntamento pomeridiano insieme estivo di questo sabato dalle 2 alle 4 con Marcello Live Group. Noi vi diamo appuntamento al sabato prossimo, ci sentiamo sempre a partire dalle ore 14, tra l'altro sabato è Ferragosto, quindi insomma avremo una puntata un po' speciale, quindi insomma ci stiamo avvicinando proprio al soleone bello forte che poi c'è sempre stato anche dall'inizio di giugno. Da Marcello Live Group è tutto, io ringrazio naturalmente Matteo Corbucci in regia, ringraziamo tutte le altre radio che ci hanno ascoltato della Sardegna, grazie al nostro DJ Franco come Radio Team 2000 che erano interconnesse con noi. Vi diamo appuntamento naturalmente sabato prossimo, tra poco l'informazione con il giornale Radio News e il meteo, e noi appunto continuiamo con i nostri programmi di Radio M1 all'insieme della musica. E vi ricordiamo che questa sera a partire dalle ore 18 dalla Sardegna arriverà sabato con noi con DJ Franco, e poi gli altri programmi alle 21 con il Magical Mystery Tour e il Mega Mix con la musica missata fino a notte inoltrata. Ciao a tutti da Marcello Live Group, buone vacanze e buon sabato pomeriggio a tutti, buon proseguimento, ciao ciao, a sabato prossimo. Radio M1.
1: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, sito e gruppo Facebook, dove potrai ascoltare le web radio italiane e dove è possibile scambiarsi informazioni, curiosità, collaborazioni e consigli riguardanti il mondo musicale e radiofonico. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.
0: Radio M1.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

0: Sentinel. Sentinel. Che vedi? Una catastrofe psicocosmica contro le mura del tempo.
1: Durante la Grande Guerra, nel gennaio del 1915,

0: sentinella. Che vedi?
1: Alla deriva, verso nord, nord-ovest, profondità 370 metri, 72° grado di latitudine est.
2: Per sopravvivere furono costretti a uccidere i loro cani. Per sopravvivere. Ma il 30 agosto del 1916 il leggendario capitano compariva.

Thank you.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

0: sta iniziando tutta musica con Dora Emanuel. Il divertimento vi aspetta. Adesso alzate il volume. Siete pronti al divertimento? Sì,
1: Como siempre, siempre aquí riendo antes de iniciar esta bellísima puntata, que hoy será un poco divertente con Benvenuti a tutti a nuestra nueva puntata de A Tutta Musica con Manuel y Dora.
2: Oh, io non ci riesco a parlare il francese, con l'accento francese ci riesco. Benvenuti a tutti, ve lo dico in italiano che è meglio. Oggi abbiamo una francese qui nello studio.
1: A volte mi piace dire così le parole, con questo accento un po' parisino, non lo so.
2: Però guarda, te sta saliendo muy bien, te esce bien. Sì.
1: Però pensandolo come in spagnolo è come un poco más complejo, no?
2: Sì, non lo perché sé. Non riesci a fare l'accento
1: no, lo è, no è, come dire, non è fatto la prova in spagnolo, solo l'ho fatto con l'italiano. Ok, aquí probando, un, dos, tres.
2: No, perché poi una volta l'ho sentita anche fare l'accento anche portoghese.
1: Il portoghese, sì, no, però...
2: adesso non puoi fare il francese e il portoghese all'inizio.
1: No, non sto in connessione.
2: Esatto, esatto.
1: Sì, a volte che, diciamo, vedo qualcosa, come alguna una serie TV... Diciamo
2: una sorta
1: qualcosa di simile,
2: esatto.
1: Con qualcun accento di qualcun'altra nazione o qualcosa. Entonces, mi piace fare questa. Come si dice?
2: Questa imitazione.
1: Quello.
2: Quell'imitazione degli accenti di altre nazioni.
1: Se me pega. Oh,
2: però veramente sei bravissima. Io non lo sapevo. Questa tua hai un talento nascosto,
1: Può essere. Non lo sapevo neanche io.
2: Io invece me ne sono accorto a ultimo. Adesso da ogni settimana iniziamo col francese. No, è troppo bello, ragazzi.
1: Practicare in spagnolo, a ver come suena.
2: Scriveteci e fateci sapere se volete la Dora in versione francese o in versione che parla spagnolo oppure in italiano. Fatecelo sapere al 3614634294. Ah sì, anche tutti e due.
1: Sì, adesso, perché sta in italiano però con l'accento francese.
2: Adesso ti dico, per la prossima settimana ti mandano un messaggio e ti dicono: fammi un po' francese, un po' portoghese.
1: Oh my god.
2: lì è un problema, lì è un problema.
1: Vediamo un po'. Vabbè,
2: mi stanno appannando gli occhiali perché sto ridendo troppo. C'è cosa da fare, non lo so, guarda. Comunque ragazzi, benvenuti. Oggi abbiamo detto che sarà una puntatona divertente con la vostra radio preferita. Ci siamo anche noi, Dora Emanuel, che vi accompagneranno per circa un'ora insieme alla buona musica, ma non solo, ci sono gli appuntamenti con il Caffè 90.
1: Alleluia, lo ha detto questa volta, bravissimo.
2: Hai visto, ce l'ho
1: scritto. No, non l'hai dimenticato.
2: Non l'ho dimenticato. No. Caffè 90 naturalmente curato da Dora. E poi ci sarà Segnalibro curato dalla biblioteca di Marrubiu. E anche il Talent On Air per i nostri artisti che mandano la propria musica qui a Dimensione Dance e a Tutta Musica con la mail dimen@mail.com. E uno di loro vincerà un'intervista radiofonica.
1: Anche también tenemos la richiesta musicale.
2: È vero.
1: Che hoy es también un po' interessante.
2: Esatto.
1: Nos ponen aquí en aprietos, pero bueno. Ahí salimos a flote. Esperamos que la persona que ha fatto questa richiesta sea, ¿cómo se dice?
2: Soddisfatto.
1: Quello.
2: Sí,
1: sea okay. Soddisfatto de que sea la canzone que lui vuole ascoltare, ¿no?
2: Speriamo, perché io ci ho lavorato tanto, però non so se è quella. Comunque, ragazzi, siamo pronti per dirvi che sta iniziando
1: A Tutta Musica!
3: Che queridos pasajeros, tren con destino, La Fiesta, va a efectuar su salida. Antes de guardar sus pertenencias, por favor, suban esas manos arriba. Quiero ver esas manos arriba. Más arriba. Suban esas putas manos.

0: colonna sonora di questa production. In sottofondo volevo salutare Giuseppe che ci sta salutando con un messaggio WhatsApp che ci ha scritto al 371-46-34-294 e dice che siamo fortissimi e simpaticissima anche la protagonista francese. Che la prossima settimana sarà diverso. Grazie, grazie Giuseppe. Salutiamo anche a Stefano e a Michela che ci sta ascoltando. E questo era il Caffè 90. Cosa abbiamo ascoltato oggi?
1: Oggi abbiamo ascoltato. Che tengo un mix nel mio cervello in questo istante. Oggi abbiamo ascoltato nel Caffè 90 due Unlimited con No Limit.
0: Ciu online. Eh?
1: Uomo.
0: Due, non è due, è ciu.
1: Ciu, perché ciu?
0: Il gruppo si chiama Chu Limited.
1: Ah,
0: ah, vabbè, tu lo fai in spagnolo, giusto? Ah, Due Limited, ok, giusto.
1: Okay. E la altra canzone era No Limits. No Limits. Ah, no, mentira, era. Ve già me confundió. Por Dios. God the Grove. Tu sei me tanto. Es que no, fa no, una no. Faccia. Che,
0: gli ho fatto un piccolo scherzo così. Mi ha fatto troppo ridere. Vabbè. Erano sì, bravo, grazie per questa selezione.
1: Sì,
0: non guardarmi
1: grazie
0: così.
1: Per essermi quedare un po'.
0: No, anzi. E quando torna?
1: La prossima settimana.

0: what's up? Let me blow that
1: big trombone. Siamo tornati in onda, ragazzi, benvenuti a Tutta Musica, ogni settimana sempre con la bellissima musica qui selezionata dal sottoscritto ma anche da Dora. E adesso siamo arrivati al momento degli artisti. È il primo artista, che cioè il primo, l'unico artista di questa settimana, anche io sbaglio, vedi? Talent On Air, che ogni settimana mette la voce per gli artisti indipendenti e naturalmente possono vincere anche una intervista radiofonica. Oggi presentiamo Retrofill con Gentle Manager.

Manager con protagonista Retrofill oggi al Talent On Air, e lui avrà l'opportunità di vincere una intervista radiofonica. Ancora continuate a mandarci le vostre bellissime canzoni a dimenchiocciolamail.com e Talent On Air torna la prossima settimana.

Oggi con il nuovo appuntamento del segnalibro, grazie a Luca della biblioteca de Marruvio, sapremo un po' del nuovo libri da leggere. Il primo libro è Il dolce ingrediente del destino. È un romanzo che racconta la storia di Granny. La donna ha una grande passione, il dolce e gesti. È una famosa pasticceria a New York, dove crea dolci squisiti e originali. La sua vita è divisa tra Alan, suo marito, e Walter, il suo migliore amico. La storia va avanti con la donna che deve prendere una decisione importante che potrebbe cambiare la sua vita quando riceve una grande proposta di lavoro. Spinta dall'ambizione e da un desiderio di cambiamento, la donna decide di partire con il figlio, mettendo a discussione le relazioni e affidandosi al destino. È una storia che mescola cucina, relazioni umane e scelte di vita, raccontando come il coraggio possa cambiare la vita di una persona. Un libro ironico ma introspettivo. Il secondo, L'ultimo inverno, di Harding, vincitore del premio Pulitzer. È un romanzo intenso e riflessivo che racconta gli ultimi giorni di vita di un anziano uomo di nome George. Nella vita ha sempre restaurato orologi e ora, circondato dai familiari, affronta una pesante malattia. George rivive i ricordi del passato, soprattutto quelli legati al padre, che per lui ha rappresentato due sentimenti contrastanti, amore e paura. Il romanzo è una riflessione sulla memoria, sul tempo e sui legami familiari. Il terzo libro, La donna degli alberi, è un romanzo poetico e riflessivo che racconta la storia di una donna in fuga dal proprio passato e da un amore che non esiste più. Dopo aver lasciato la città, tutto sembra vuoto e senza sentimento. La donna si rifugia in un rifugio di montagna, in cui impara a convivere con la solitudine e la natura, incontrando creature che aiutano a ricoprire la forza interiore e la bellezza delle cose piccole. Un uomo chiamato lo straniero risveglierà in lei nuove speranze e desideri. È una storia che esplora temi di rinascita e connessione umana. Segnalibro torna tra poco.

siamo tornati in onda nella seconda parte dove di Segna il Libro, dove ci saranno le novità editoriali. Quello tocca a me, il sottoscritto, e ringrazio ancora la biblioteca comunale, perché è lei sempre, che è la biblioteca di Marubio, che ci dà questa rassegna dei libri più letti e naturalmente anche le novità editoriali che adesso vi elencherò. Quindi presentiamo tre nuovi libri che dovrebbero essere disponibili da fine gennaio. Il primo libro si intitola Il nido del corvo. Attesissimo nuovo romanzo di Pulixi, è un thriller noir ambientato nella penisola del Silis. La scomparsa appartenente irrisolta di una donna, Angela Flores, si trasforma in un pericoloso gioco quando i due investigatori trovano nuovi indizi 6 mesi

La pulce d'acqua, la voce era quella di Angelo Branduardi. Adesso ritorniamo un attimo a quanto stavamo raccontando prima dei saluti di Calogero agli abitanti di Villaggio Montano, che è una frazione di Monreale. Monreale è una cittadina della Sicilia nei dintorni di Palermo, fa parte della città metropolitana di Palermo. Pensate, ci sono 4.000 abitanti in questa frazione che si chiama San Martino delle Scale, e San Martino delle Scale include anche questa piccola parte della località che si chiama Villaggio Montano, che sta nel versante di Monreale. E beh, cosa dobbiamo dire? Le temperature sono molto miti e questo ne fa un piacevolissimo punto di soggiorno estivo dei palermitani. Allora godetevi questa bella località, questa aria fresca che potete gustarvi voi, amici di Villaggio Montano. Un saluto anche a tutti gli abitanti di San Martino delle Scale, che sono circa 4.000 abitanti. Ritenetevi tutti salutati. Buonasera da Radio Condivisione da Palermo, da Radio Team 2000, da Radio Corallo, da Radio Centrale Oristano, da Music Factory Oristano, da Radio Villa Urbana Music, da Felix On Air 2026 e ancora da chi? Da tutti noi che siamo qua a tenere di compagnia. Adesso ci godiamo Riccardo Cocciante con In Bicicletta, e a Villaggio Montano sicuramente in tanti andrete in bicicletta, e allora godetevi la musica.

Era Riccardo Cocciante in bicicletta, il brano riarrangiato da Marco Petrino portava proprio questo titolo. Andiamo in bicicletta dove? A trovare Francesca, ma non è Francesca, così dice lui. Lucio Battisti, che andiamo a ascoltare remixato da Francesco Dimar con il brano Non è Francesca.

Non è Francesca, sì, a volte certe cose non si possono credere. 18 e 56 minuti primi quasi. Franco tenetevi compagnia con il programma Sabato con noi in questo 8 agosto 2026. Ah, voglio ricordare ai miei amici Villa Urbanesi che questa sera si terrà in piazza una cena particolare, la cena della comunità che raggruppa insieme la festa dell'emigrato e la festa appunto della cena comunitaria. Quindi chi ha porta e chi non ha viene a mangiare in compagnia. Quindi tutti quanti ci raduniamo in piazza Antioco Zucca intorno alle 20:30, si inizia a mangiare. Speriamo che tanti abbiano portato della buona roba da gustare tutti insieme. Ci sarà a tenere compagnia la piazza Marco Piccuzio Bibioni, un cabarettista che intratterrà in maniera allegra i partecipanti a questa simpatica iniziativa che vede appunto tutti in compaesani a cenare tutti assieme in piazza Antioco Zucca Villaurbana in questa serata dell'8 agosto 2026. Adesso abbiamo con noi Raffaele Giusti che dice: oh mamma, original mix alle 18:57, quasi 58 minuti primi. Franco, tenevi compagnia.

Oh mamma, il brano di Raffaele Giusti che ci ha così fatto canticchiare. Oh mamma, oh mamma. Va bene, qualcosa di più conosciuto sicuramente è questo che andiamo ad ascoltare adesso in un remix curato da Andrea Cecchini e Luca J Master. Lui è Umberto Tozzi e lo ascoltiamo con il suo famosissimo Cavallo di Battaglia dal titolo Ti Amo.

Il remix era a cura di Andrea Cecchini e Luca J Master. Il brano era quello famosissimo di Umberto Tozzi dal titolo Ti Amo. Franco, tenevi compagnia con il programma Sabato con noi. E adesso con noi Serena Brancale, Levante e Delia con il brano Al mio paese.

bel gruppetto di donne cantanti. Serena Brancale, Levante Deglia con il brano Al mio paese nel remix a cura di Dani G. Proseguiamo con la musica remixata. Stavolta Marco Petrino ci propone il remix del brano di Vasco Rossi, Ti immagini.

Era Vasco Rossi remixato da Marco Petrino con il brano Ti immagini. Franco tenevi compagnia alle 19:14 minuti primi, adesso gli UB14 di scena in versione originale con il brano I Can't Help Falling in Love with You. Si parla di innamorati, e allora godiamoci questa bella produzione degli UB14 targata anni 90.

Erano gli UB14 con il brano Falling in Love with You, con il sottotitolo I Can't Help. Non ti posso aiutare, quando l'amore prende ne succede di tutti i colori. Pensate un po', Mariah Carey dedica un brano all'amante dei suoi sogni. Dream Lover, godiamoci la musica.

Mariah Carey, Dream Lover, con noi alle 19:21 minuti primi. Franco Telvi compagnia, adesso i Color Me Bad, il brano è Shadow Me.

Color me bad, I adore, adore me, amor. Adesso Vito Salamanca e Samurai J con Flamenco Paranoia, nella versione remixata da Francesco Di Mar.

E dopo vinto Salamanca e Samurai J, il brano Flamenco Paranoia nella versione Francesco Dima remix, adesso Marco Mengoni, Sai Che.

0: È sabato 8 agosto 2026, la Chiesa ricorda San Domenico Guzman. La luna è calante. Il proverbio del giorno, chi cerca trova, sostiene l'importanza dell'impegno per ottenere risultati. E oggi si celebra la giornata nazionale del sacrificio del lavoro italiano nel mondo. Siamo ai fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1786 Jacques Balmat diventava il primo scalatore a raggiungere la vetta del Monte Bianco, ma il mancato riconoscimento del primato gli avrebbe fatto ripetere l'ascensione l'anno successivo. Nel 1900 la sfida tra Stati Uniti e Gran Bretagna, lanciata dall'Università di Harvard, inaugurava a Boston quello che sarebbe diventato il torneo Coppa Davis di tennis. Nel 1954, il mensile La Cucina Italiana pubblicava per la prima volta la ricetta di un piatto già molto diffuso, gli spaghetti alla carbonara. E nel 1956, in Belgio, un incendio nella miniera di carbone di Marcinelle causava la morte di 262 minatori, 136 dei quali erano italiani. Nel 1964 dalla Spagna faceva urgente rientro in Italia il presidente del Senato Cesare Merzagora per le gravissime condizioni del presidente della Repubblica Antonio Segni, ricoverato per emorragia cerebrale. Nel 1973, al meeting di atletica di Viareggio, Paola Pigni realizzava il record mondiale sul miglio, coprendo la distanza in 4 minuti 29 secondi e 5 centesimi. Nel 1995 il governo di Lamberto Dini varava la riforma delle pensioni che innalzava anzianità contributiva e di età e introduceva gestione separata e riduzione d'importo delle pensioni. 25 anni fa, nel 2001, oro italiano ai mondiali di Edmonton per l'italiana Fiona May, che nel salto in alto raggiungeva i 7 metri e 2 centimetri. E nel 2018 l'India inaugurava il suo primo negozio IKEA, la catena di arredamento fondata in Svezia 75 anni prima. Sono nati l'8 agosto, nel 1904 il pilota automobilistico Achille Varzi, nel 1919 il produttore cinematografico Dino De Laurentiis e nel 1937 l'autore e cantante Bruno Lauzi e l'attore Dustin Hoffman. E poi gli attori Massimo D'Apporto nel 1945, il politico Giuseppe Conte nel 1964, il giornalista Francesco Giorgino nel 1967, il tennista Roger Federer nel 1981 e il cestista Danilo Gallinari, nato in questo giorno nel 1988. Ultima segnalazione per l'8 agosto 2026, ma tutti gli altri eventi del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati su Giornale Radio, subito i titoli. 70 anni dalla tragedia di Marcinelle, la gestione dei flussi migratori rispetti la dignità delle persone, il messaggio di Mattarella. La crisi migratoria di Ceuta, arriva la ritorsione di Madrid, controlli alle frontiere con l'Italia. I funerali di Guccini a Pavana, questa mattina la cerimonia privata, Bologna a lutto, cittadino e bandiera a mezz'asta. Calcio, prove generali con il derby d'Italia alle 13 aperte, Juventus-Inter, amichevole di lusso a 2 settimane dall'inizio del campionato di Serie A.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Laura Carchidi e redazione Laura Supino e Jenny De Gaetano. La gestione dei flussi migratori obbedisca a criteri di rispetto della dignità delle persone, così la Presidente della Repubblica Mattarella per il 70° anniversario della tragedia di Marcinelle, prima giornata europea per le vittime degli incidenti sul lavoro. Stamane al Bois du Cazier in Belgio la cerimonia di commemorazione della strage di lavoratori avvenuta nella vicina miniera l'8 agosto del 1956 a causa di un incendio. I 252 morti di diverse nazionalità ricordati da altrettanti rintocchi delle campane, tra loro ben 136 migranti italiani. L'appello di Mattarella, mentre i rapporti tra Italia e Spagna registrano uno strappo senza precedenti proprio sul tema immigrazione, motivo del contendere la decisione di Roma di sospendere gli accordi di Schengen con la Spagna dopo i drammatici fatti di Ceuta, ieri la decisione di Madrid di rispondere facendo altrettanto. Da oggi dunque sono ripristinati i controlli alle frontiere spagnole per chi arriva dall'Italia. La giornata si era aperta con un nuovo deciso monito del premier spagnolo Sanchez a revocare entro 48 ore la decisione definita ingiusta contro contraria agli interessi dell'UE, discriminatoria. Durissima la replica di Meloni: non accettiamo ultimatum da chi vuole alimentare l'immigrazione clandestina, ha detto la Premier. I controlli resteranno in vigore almeno fino al 15 agosto, le parole del ministro dell'Interno Piantedosi.
3: Io credo che le polemiche siano da respingere al mittente. Noi abbiamo dato subito la solidarietà alla Spagna e siamo pronti a darla non solo con dichiarazioni di principio, ma anche in tutti i contesti, però tuteliamo ovviamente gli interessi della nostra nazione e anche quelli sono che gli interessi di sicurezza nazionale, secondo quelli che sono previsti i canoni che sono previsti nei regolamenti europei. È una misura temporanea, noi adesso vedremo dopo il 15 agosto.
2: Dure le posizioni, Meloni fa la bulla e rischia di rovinare i rapporti con un paese amico, è l'accusa. Sentiamo Bonelli di Alleanza Verdi Sinistra.
4: Il governo Meloni ha innescato una crisi diplomatica con la Spagna solo per aumentare il proprio consenso elettorale, basato sulle bugie, perché come è noto i migranti non arrivano in aereo e nemmeno con il biglietto in prima classe, piuttosto Giorgia Meloni si occupi della crisi climatica.
2: Si sono svolti questa mattina a Pavana i funerali di Francesco Guccini nel piccolo comune sull'Appennino tosco-emiliano dove il cantautore viveva. La famiglia lo ha ricordato con una cerimonia strettamente privata, presenti solo i familiari e gli amici più intimi. Le domande non sono riuscita a fartele tutte, ha scritto nel suo messaggio la figlia Teresa, ma il regalo più grande è stato insegnarmi dove andare a cercarle. L'unica autorità presente è il cardinale di Bologna e presidente della CEI Matteo Zuppi, con il quale Guccini aveva un legame fortissimo. A Bologna intanto è stato proclamato il lutto cittadino con le bandiere a mezz'asta per l'intera giornata. Weekend da bollino nero oggi sulle strade italiane per il grande esodo di agosto. L'ANAS stima 25 milioni di veicoli in viaggio. L'AFA non darà tregua a chi parte e a chi resta. Le temperature si manterranno roventi almeno per un'altra decina di giorni. Si registrano però anche temporali al nord che fanno scendere a 19 le città da bollino rosso dopo le 26-27 dei giorni scorsi. Secondo Federalberghi, tuttavia, quasi un italiano su due, circa 24 milioni di persone, non andrà in vacanza e per le ferie resterà in città. Pesare di più la situazione economica familiare indicata dal 52,8% degli intervistati come motivo principale della rinuncia. Seguono le difficoltà organizzative in famiglia, 25,7%, e i motivi di salute, 24,5%. C'è infine un 6,6% che sposterà le vacanze in un altro periodo dell'anno. In Parlamento nei giorni scorsi sono andati avanti i lavori sulle modifiche da apportare alla legge 157-92 che regola il mondo venatorio. Botta e risposta tra istituzioni e associazioni su alcuni emendamenti. Questo il punto di vista del mondo della caccia mediante le parole di Massimo Buconi, presidente Federcaccia.
5: Mi pare che l'oggetto di riflessione politica in questo momento è che anche all'interno della maggioranza, una forza politica in modo particolare, Forza Italia, insomma, abbia sottoposto alcuni elementi di riflessione per approfondire alcune delle modifiche presentate. È emerso questo scontro di due mondi, insomma, gli anticaccia con gli altri, ma al di là degli anticaccia con gli altri, secondo me, insomma, c'è uno scontro quasi qui di civiltà.
2: Altra grande prova italiana agli europei di nuoto a Parigi. Gli azzurri conquistano l'argento nella staffetta mista 4x1500 in acque libere, trascinati dalle frazioni strepitose di Ginevra, Taddeucci e Gregorio Paltrinieri. La Taddeucci ha strappato la prima posizione alla tedesca Gose, mentre Paltrinieri ha recuperato un distacco di quasi 10 secondi dalla testa tedesca, guadagnando la seconda posizione. Bene anche Barbara Pozzobon e Marcello Guidi, terzi nelle rispettive frazioni. Oro alla Germania, bronzo all'Ungheria. Calcio, il derby d'Italia in programma oggi, tournée australiana di Juventus e dell'Inter scudettata. Le 13 italiane aperte, l'amichevole di lusso sarà utile a fare il punto in ottica mercato, ancora in pieno fermento per entrambe, quando si avvicina l'inizio del campionato di Serie A previsto il prossimo 22 agosto. Il servizio.
6: Estate o inverno, Juventus contro Inter, rimane sempre il derby d'Italia, la storia di una rivalità eterna lontana dalla definizione amichevole. Stavolta il gran finale di una tournée australiana, banco di prova con il cantiere aperto, con una rosa per entrambe da puntellare. I bianconeri, reduci da una stagione negativa, partono dietro, devono recuperare forza e credibilità. Vogliamo arrivare al loro livello, rimarca Luciano Spalletti, per il momento confortato dal tanto desiderato colo Muoni e dal jolly di lusso Ayla Begovic. Dall'altra parte ci sono quelli con lo scudetto sul petto da confermare e il riscatto in una nuova campagna Champions. Intanto, a proposito delle possibili avversarie nella corsa tricolore, risponde così il tecnico nerazzurro Cristian Chivu.
7: Non ho fatto ancora la conta, però sono sempre le solite, quelle che vogliono dare filo da torcere ai campioni d'Italia in carica, quelli che sanno che l'Inter è la squadra da battere.
6: Nell'Inter, aspettando i big, occhi puntati sul giovane Stankovic in attacco Esposito. Nella Juventus, altro test per il redivivo Douglas Luiz davanti Milik. Per Giornale Radio, Gianni De Gaetano.
2: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Da leggere.
9: Da leggere.
8: Da leggere.
9: Da leggere.
8: Da leggere.
10: I giorni della solitudine di Ida Sassi, Leone Editore, è un thriller ambientato a Milano, dove nessuno è innocente. Guido Valenti è solo, sull'orlo dell'abisso. L'indagine lo costringe a guardare in faccia il prezzo che si deve pagare per essere diversi. Intanto Isabella, la donna che ama, è stata rapita. Fin dove è disposto a spingersi per ritrovarla? E cosa lo salva dalla disperazione?
11: Da leggere.
12: Sapevi che per 8 secoli un vero e proprio esercito di donne ha plasmato la cultura del libro? Dalle dame medievali alle moderne editrici, collezioniste, rilegatrici e imprenditrici, sono figure femminili a cui la storia non ha ancora dato il giusto spazio. Scopri la loro vicenda in un racconto approfondito che colma una grande dimenticanza storiografica. Non perderti Breve storia della biblioteca.

mondo l'8 agosto, nel presente e nel passato, e un po' di cultura sui libri da leggere. Adesso Bruce Springsteen di scena alle 19:44, minuti primi e 30 secondi. Ci ascoltiamo Bruce Springsteen con il brano Sunday Love. Godiamoci la musica.

Uno struggente pezzo proposto da Bruce Springsteen, il titolo era Sunday Love. Proseguiamo con la musica altrettanto romantica e in lingua italiana proposta dai Pooh con Noi Due, nel mondo e nell'anima.

Erano i Pooh con il brano Noi due nel mondo e nell'anima. Adesso un remix di un famosissimo brano di Bonnie Tyler, Total Eclipse of the

Ammettetelo, sono stato cattivo, vi ho martellato con questo ritmo di Bed Shakers. Il brano era di Bonnie Tyler, portato al titolo di Total Eclipse of the Heart. Vabbè, qualcosa di più rilassante arriva dai Bundabash, intrecciati artisticamente agli Eiffel 665 con il brano Even Paradiso Musicale. Qui con noi, quando mancano poco una manciata di minuti alla conclusione di questo appuntamento musicale. Godiamoci Heaven!

E abbiamo così ascoltato i Bundabash con il brano Heaven, ricordo di Too Much Heaven degli Eiffel 65. Siamo arrivati alla conclusione dell'appuntamento musicale di quest'oggi, di questo sabato con noi, quindi grazie di cuore per avermi seguito in questa carrellata artistica e vi ricordo che adesso sulle frequenze virtuali di Radio Sardegna Costa Smeralda ci sarà Alberto Prisco, il programma Rock Wave, l'onda del rock. Vi ricordo alle 21 l'appuntamento con Chicco Lecca, il suo Magical Mastery Tour, e poi vi ricordo domani dalle 18 alle 20 l'appuntamento con Domenica con noi in compagnia di Franco. Vi lascio con Antonello Venditti e il brano 21 modi per dirti ti amo. Ci sentiamo domani. Buona serata, godetevi la musica, godetevi la vita.

0: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.
1: Agosto, agosto, anche i più belli mettono ogni canzone al proprio posto. Ciao belli, io sono Max Martinelli, noi siamo pronti. Le 10 canzoni italiane più belle della settimana. Il mondo è quello della musica italiana.
2: Solo i più belli con Max Martinelli.
3: I più belli d'Italia estate.
1: Numero 10, apriamo parlando di Lorenzo Jovanotti. Il suo Summer Party 2026, L'Arca di Lorè, abbraccerà di sicuro questa canzone che ha creato insieme ad Alfa. Buon vento, è la numero 10 dei più belli.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Le 10 più forti. Ed è proprio vero, nei nostri ricordi c'è sempre un'estate che non finisce mai. Cucù Marie e di Napoleone.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.
1: Solo i più belli.
0: Max Martinelli alla conduzione dei più belli d'Italia. E in ottava presentiamo una delle song regine dell'estate 2026, Serena Brancale e i The Colors. Eh sì, che ci regalano un bel brano travolgente e coinvolgente. Partenope, una produzione Merck & Cremont. Numero 8.

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Vamos con la numero 7. E lui, Hirama, uno degli hitmaker più forti della scena musicale contemporanea, capace di spaziare tra generi diversi. Ecco Cabana, numero 7.

0: I più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Ma tra i più belli c'è stata la vostra preferita? Beh, per non avere dubbi, io adesso vi regalo Samurai J con Flamenco Paranoia.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.
3: I più belli con Max Martinelli. Ti resta in testa tutto il dì.
2: Sei.
0: Ai più belli d'Italia estate. È l'ora di agitare bene la Coca-Cola. Il super barman musicale è Tommaso Paradiso. Numero 6.

0: più belli d'Italia colorano la tua estate.
1: E in quinta ai più belli c'è Francesco Gabbani. Un ritmo immediato, irresistibile, parole che pungono e osservano il presente, l'estate e Summer Funk.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.
1: Solo i più belli.
0: Mike Jockey, Max Martinelli. Numero 4, si parla di tradimenti. Cioffi e la sua Carmela danno voce a chi tradisce e a chi viene tradito. Cioffi, Carmela, numero 4, ai più belli d'Italia estate.
3: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Applausi, applausi per la numero 2. Lei è Madame, il suo album Disincanto è disco d'oro. E Mamma non mamma è un estratto che adesso vi invito a cantare in coro. Numero 2, i più belli, Madame.

E in questa seconda puntata dei più belli del mese di agosto 2026 i protagonisti sono stati Jovanotti, Alfa, Angelina Mango, Marco Mengoni, Irama, Tommaso Paradiso, Francesco Gabbani, Cioffi, Gaia, Madame. Scopriamo insieme la numero uno. E tra i più belli, la più bella del momento è Sorry Scusa Lo Siento. Le cose fatte per bene non conoscono pentimento. Numero 1, Pinguini Tattici Nucleari.

La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

0: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.
1: Porgo il benvenuto a tutto il globo terracqueo sul mio autobus discoteca. L'autobus ci permetterà con la fantasia di viaggiare nel tempo e nello spazio e al suo interno immaginate tra un paesaggio e l'altro di ballare le mie ritmate proposte dance sulla pista che ipoteticamente feci ricavare al centro del suo andito, ribullonando la stelleria a spalle ai finestroni per creare un lungo divano e al contempo un capiente spazio pestabile. A vostra disposizione, nei limiti della decenza, le hostess di bordo Patrizia e Daniela. Alla mia destra, sulla poltrona del navigatore, la copilota Roberta e dalla centrale operativa responsabile della sicurezza, il tecnico satellitare Toto che protegge il nostro percorso da imprevisti o blocchi stradali grazie a questo suo importante monitoraggio. Tutti alle postazioni assegnate, dunque, siccome Voltaire diceva «lo stolto vaga, il saggio viaggia», mettiamo in pratica il concetto, dando il via a questo nuovo percorso insieme a Michel. Sono l'autista Chico Lecca e il Magical Mystery Tour inizia adesso.

Eyes della cantante R&B Michelle è stato prodotto da Dr. Dre. Pubblicata nell'89 dalla Ruthless Records, questa versione allegra e adatta ai club presenta il caratteristico sound synth funk della West Coast e l'inconfondibile introduzione parlata e acuta di Michelle. Cosa ne pensava la critica? Questo. In una lista delle 40 migliori canzoni prodotte da Dr. Dre, Rolling Stones l'ha classificata al numero 39, scrivendo: il funk sintetizzato e ricco di bassi di Dre funge da piattaforma per la voce distintamente potente ma swingante di Michelle. E con questo ho dato il via anche alle notizie barra curiosità relative ad artisti e band che vi suggerirò. Proseguiamo con i Quick, ancora ben saliti sul disco bus guidato da Kiko Leka.

I Quick erano un duo dance pop inglese composto dal cantante Colin Crampsey e dal bassista tastierista George McFarland. La coppia si incontrò in California nel 78 e iniziò a lavorare insieme al loro ritorno in Inghilterra. Dopo il loro primo successo, l'ascesa fu naturale anche in Australia, Stati Uniti e Canada. Me li avete apprezzati con The Rhythm of the Jungle. Pallone ceduto a Syke, Sugar Star e Bonnie Ferrer. Ancora buona strada dal vostro Chicco Lecca, un po' autista, un po' disc jockey.

Dietro l'accoppiata Saik and Sugar Star c'è un team di DJ e produttori con sede ad Amburgo che collaborano con un'infinità di etichette discografiche mondiali. Per questa bella Toda Miña Vida, ben remixata dai Daddy's Groove, gruppo house napoletano, hanno chiesto la collaborazione dell'affascinante cantante Bonnie Ferrer. Spazio a DJ Monster, che ci accompagnerà durante la prima delle due pause più riverite da voi, quella del caffè. L'autista Chicoleca vi augura buon coffee break.

I miei musicofili stretti avranno riconosciuto in questo brano, postoci da DJ Monster, la Baker Street che Jerry Rafferty pubblicò nel 78. Questa ennesima cover ha fatto da sottofondo intanto che sorseggiavamo la profumata tazzina che la banconiera Giada ci ha preparato. Con briccola fra un lampo, il guidatore Chico Leca continuerà il percorso turistico danzereccio dopo il segnale di ripartenza che il clacson darà con le United Nations, e sarete ancora in Magical Mystery Tour.

abbiamo ripreso il percorso Gita Iuolo insieme agli United Nations, gruppo dance formatosi a Liverpool nel 2004. Il duo ha riscosso successo nelle classifiche di tutta Europa con la loro contagiosa miscela di Eurodance e Pop, ben evidenziata in questa ennesima cover Out of Touch, tratta dal 12° album da studio Big Bam Boom dell'84 di Derry Hall and John Oates. Proseguiamo con Stevie Harvey, ben risaliti sul disco Pullman guidato da Kiko Leka, sempre un po' autista, sempre un po' disc jockey.

Stephen Lawrence Harvey Jr. è il suo nome completo, produttore, arrangiatore, polistrumentista, fotografo e regista nato in Scozia, risiede e lavora in California. Figlio d'arte, già a 6 anni suonava il pianoforte, a 10 la batteria, a 16 si unì alla band del padre esibendosi in locali notturni per poi staccarsi e, prima, far parte di altri gruppi funk, soul, R&B, jazz, disco e fusion, poi formando la sua band con la quale registrò nell'83 questo Something Special che lo lanciò facendolo diventare un rinomato autore e produttore e portandolo a collaborare con grandi nomi fra i quali, solo per citarne alcuni, i Temptation, i Commodores, i Model Talking. L'itinerario continua con Funny Freaks. State continuando a vagabondare sul torpedone musical turistico pilotato dal sottoscritto che si scrive Chicoleca, ma si legge

Funny Freaks è l'alias del musicista e produttore discografico britannico Charles Webster. Durante la sua carriera si è specializzato nell'house, down tempo, jazz e molti altri generi. Questa All Over the World l'ha realizzata con l'attraente cantante, attrice e ballerina californiana Terra Diva McNair. Ringrazio le mie alleate emittenti che consentono d'udire in qualunque località del globo voi siate le nostre girovagate sonore, perciò saluto Mare Italia Toronto Canada, Condivisione Palermo, M1 Ferrara, Club Music DJ Torino, Felix On Air 2026 Pordenone, Studio 101 Tortoli, Music Factory Oristano, Team 2000, Villa Urbana Music, Centrale, Country Music Italia, Corallo Villa Puzzu, Sardegna Costa Smeralda, Italia Emergenti, in DAB, Web, FM, App, compresa l'app Radio Garden per l'ascolto col telefonino, ma anche le restanti radio francesi, spagnole, inglesi ed oltreoceano che, collegate, ci rimandano in FM nelle loro regioni a beneficio degli amici italiani in modalità vacanzieri o residenti in quelle zone per lavoro. Se entrate sul mio profilo Facebook Chico Lecca, Chico scritto K-I-K-O, avrete l'elenco dei link grazie ai quali passare in automatico alla vostra radio preferita. E adesso Deep Consul. Siete sempre in Magical Mystery Tour con Chico Lecca.

Sunset è il brano di Pause, Soulful, Broken Beat, Afro Soul e Amapiano, quest'ultimo genere è originario di Città del Capo, dei Deep Consul, duo sudafricano gestito da Masibulele Tiulu e Lionel Jamela, che coordinano il collettivo. È tempo di Broke Stone Bridge, che ci farà compagnia durante la sosta che faremo in quel panoramico terrazzamento alla vostra destra. Scendete e, tra uno scatto e l'altro, a ricordo della bella gita, approfittatene anche per sgranchire le articolazioni.

True, rimanipolato da Kelvin Adam e il simpatico branetozzo del duo House, Deep House, Broken Stonebridge e Brooke è lo pseudonimo del personaggio fittizio interpretato da Miley Cyrus nel film del 2012 So Undercover. Per chi non conoscesse la trama del film commedia d'azione, Molly Morris, interpretata da Miley Cyrus, è un'investigatrice privata incazzosa che viene assoldata dall'FBI per proteggere la figlia di un boss in un college. Per farlo si infiltra in una confraternita femminile trasformandosi in Brooke Stonebridge, tipica studentessa americana di buona famiglia, ricca e viziata. Allegra brigata, fra pochissimo il cammino continuerà con gli Heart, Wind and Fire e sarete sempre in Magical Mystery Tour con Kiko Lecca.

ben risaliti. Come sapete, quando propongo formazioni mitiche come questa soul funk statunitense, fondata a Chicago nel 70 da Maurice White, che ha venduto oltre 90 milioni di copie in tutto il mondo e che nel 2000 è stata inserita nella Rock and Roll Hall of Fame, non posso aggiungere altro a quello che già sapete. Quindi glisso con disinvoltura. Erano gli Heart, Wind and Fire e la loro Evil, con i quali abbiamo ripreso il cammino che va avanti insieme ai Boogie FM. Questa è la musica del Magical Mystery Tour e questo è Kiko Lecca.

Walk Away è un brano boogie funk in stile retro anni 80 molto popolare sulle piattaforme di musica digitale. Questo moderno progetto musicale virtuale chiamato Boogie FM non è solo una band irreale che da studio produce brani boogie funk, soul e R&B, ma vanta anche un canale audio online che produce i suoi pezzi. L'avvicendamento è in corso con Chris Rosen. State sempre viaggiando sulla Dance in Corriera con un Chicco Lecca, sempre un po' autista, sempre un po' disc jockey.

Claes Rosen è un produttore svedese noto per le sue melodie avvolgenti, le atmosfere suggestive e le creazioni che sfidano le convenzioni di genere. Celebrato per avere spinto i confini della dubstep, si è anche affermato come l'uomo delle melodie. Un artista che non smette mai di emozionare e sorprendere i suoi ascoltatori. Per molti il suo nome è sinonimo di alcune delle migliori produzioni di Pause, House, Progressive House e Trance, e ce l'ha dimostrato con questo If This World Were Mine. Passo ceduto a DJ Fudge. Siete sempre col sottoscritto che si scrive Chicoleca, ma si legge Mitica Musica.

vi faccio conoscere meglio Fudge, DJ, produttore, remixer e musicista francese, considerato uno degli artisti di house più prolifici della sua generazione e uno dei creatori dell'ondata French Touch dei primi anni 2000. Che si tratti di DJ Fudge, Trouble Man, Pearls o Afromento, questi i suoi più noti alias, ha prodotto grandi successi trovandosi sempre nel posto giusto al momento giusto, surfando fra Soulful House, Deep Tech e Afro House. Attivo nel settore dagli anni 90, vanta una discografia invidiabile che non vedo l'ora di setacciare. Per ora accontentatevi di questo The Heat of Your Body. È la volta di Joyce Cooling. Continuate a viaggiare sulla discoteca itinerante condotta da Kiko Lecca.

La chitarrista, cantante e cantautrice Joyce Cooling è nota soprattutto per il suo stile eclettico, il suo sound coinvolgente e ricco di sfumature funky soul. Sempre originale, è riconosciuta come una delle chitarriste jazz contemporanee più dinamiche al mondo. Insieme al produttore e tastierista Jay Wagner, ha pubblicato ad oggi 8 album, 6 dei quali entrati nella classifica di Billboard, ottenendo una marea di riconoscimenti. Me l'avete ben gradita con Daddy O. Ed eccoci alla seconda pausa più stimata da voi, quella dell'aperitivo, saldata al romantic moment nel quale avrete la possibilità di ballare questo bel pezzone in entrata di una dolcezza infinita. Perciò, buon drink moment and relax time dal vostro autista, Kiko Lecca.

merito di questa splendida There Must Be More to Life Than This abbiamo avuto modo di riascoltare due personaggi che quanto ci mancano e quanto ci avrebbero ancora potuto regalare. Parlo di Freddie Mercury e Michael Jackson, grazie ai quali avete tubato e familiarizzato ulteriormente, che hanno accompagnato la nostra sosta nel confortevole punto ristoro gestito dal barman Vinicio, nostro, passatemi i termini, sfamatore e dissetatore di turno. Gruppo del mio automezzo musical panoramico, il pilota Chico Leca, seguiterà il tracciato dopo lo stentoreo suon di trombe con Ariana Grande e Mariah Carey. A poi!

e la sua immagine iconica, la cantante, cantautrice e attrice americana Ariana Grande si è affermata come una delle pop star per eccellenza della sua generazione, collezionando una miriade di premi e record in classifica. Emersa all'inizio del 2010 con il singolo di successo The Way, Ariana era pronta a seguire le orme delle sue maggiori maestre, Whitney Houston e Mariah Carey, anche grazie alla sua potente voce. Dal 2024, con questo singolo di successo intitolato Yes And, versione remix duettata con la sua amata Mariah Carey, ispirato ai club degli anni 90, ha dato il via ad un nuovo ciclo di album. Continua il viaggio con Cadiz Airstone. Ben risaliti sulla disco corriera dal vostro Chico Leca, sempre un po' autista, sempre un po' disc jockey.

nacque a Winston-Salem, nella Carolina del Nord, figlio di uno dei primi membri dei Platters, e iniziò a cantare semi-professionalmente a soli 13 anni. Questo I Want Your Lovin', Just a Little Bit, ben da voi gradito, fu il suo singolo di maggiore successo che entrò nella top 20 del Regno Unito nell'85. Cadiz, cantante soul R&B, ebbe comunque maggiore successo in Gran Bretagna che in patria. Nella sua carriera collaborò anche come corista con i BB&Q Band e con i nostri Change. Da tempo diabetico, ci ha lasciati a soli 34 anni nella sua città natale. Adesso un bel motivo scaccia pensieri con Sharon Reed. Questa è la grande musica del Magical Mystery Tour e questo è Kiko Lecca.

suonata da Michael Gray e il branetozzo Scaccia Pensieri di Sharon Reed, praticamente sinonimo di Prelude Records, l'etichetta newyorkese che ha pubblicato alcuni dei brani dance più entusiasmanti della fine degli anni 70 e dei primi anni 80. Sharon registrò 3 album con questa etichetta e collezionò una serie di successi da club, diventati dei classici per noi DJ di disco e house, che continuiamo giustamente a guardare a quell'epoca con grande rispetto. Nel suo caso, per colpa di una polmonite, si è spenta a gennaio 92. Con Grega vi propongo Ronnie Breaker. Siete sempre in Magical Mystery Tour con Kiko Lecca.

Nelle caratteristiche professionali di Ronnie Brecker spiccano l'ossessione, la dedizione e la perseveranza. La rivoluzione musicale degli anni 90 l'ha influenzato anche grazie al contagio ricevuto dai molti DJ di successo frequentati, che hanno contribuito a far sì che la musica elettronica lo portasse allo status attuale. Per questa ritmatissima Solid Ground ha preteso la collaborazione vocale di Chinua Walk e la supervisione al progetto di Brian Tarpert, veterano dell'industria musicale del New Jersey, con una carriera che si estende per oltre 3 decenni. Con Briccola siamo in dirittura d'arrivo, ma il vostro Chico Lecca non può lasciarvi senza l'ultimo motivone che ci scorterà fino in stazione centrale. Frattanto, preparatevi per l'arrivo.

0: ormai divenuta consuetudine, ho terminato anche questa bella scampagnata con un evergreen in carico deputato alle gloriose Sister Sledge e alla loro memorabile Lasting Music. Ed eccoci al gran finale. Sono devoto per l'appoggio alla realizzazione di questo progetto alle due factotum Patrizia e Daniela, alla copilota Roberta e al tecnico Toto, responsabile del monitoraggio satellitare. Raggiante comitiva, ringrazio tutti per averci scelti anche oggi come vostri compagni di bagordi e se vi fa piacere potrete rimanere connessi con noi anche a Pullman in garage cercando in rete la mail dell'emittente con la quale ci avete ascoltati e una volta memorizzata messaggiarci. In partenza ho citato un pensiero di Voltaire che diceva «Lo stolto vaga, il saggio viaggia». In conclusione aggiungo una mia personale riflessione. Viaggiare ha senso solo se si torna con una qualche risposta nella valigia. Questo Magical Mystery Tour si conclude adesso. Bye bye dal vostro un po' autista, un po' disc jockey, Chico Lecca.
1: Sono le 22 e 59 minuti.
0: La musica più elegante è firmata Davide Marcello.

0: Mix by Davide Marcello.
1: Sono entrato in un locale, mi sono guardato in giro, mi sembrava tutto a posto, ma nel posto non mi fido. Mi sentivo gli occhi addosso, vado vicino a un mio amico, gli dico: mio caro amico, qui c'abbiamo un problemino. Lui mi dice: stai tranquillo che ci sono le amiche. Non ho frane, capito? Qui dentro c'è la...

0: Queste erano le proposte sonore di Davide Marcello. Alla settimana prossima!
1: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!